0: Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato il concerto in Do maggiore per due trombe, archi e basso continuo, RV537, arrangiamento di Raymond Lepard. Wynton Marsalis, tromba. English Chamber Orchestra, diretta da Raymond Lepard.
1: Franz Josef Haydn, Sinfonia numero 19 in Re maggiore, Oboken primo, 19. Allegro molto, andante, presto. Kammerorchester Basel diretta da Giovanni Antonini.

di Franz Joseph Haydn abbiamo ascoltato Sinfonia numero 19 in Re maggiore, Oboken primo 19. Camera Orchester Basel diretta da Giovanni Antonini. Joseph Martin Kraus, Sinfonia in Do minore, Larghetto Allegro, Andante Allegro assai. Camera Orchester Basel diretta da Giovanni Antonini.

di Joseph Martin Kraus abbiamo ascoltato Sinfonia in Do minore, Kammerorchester Basel diretta da Giovanni Antonini.

Nino Rota, concerto per archi. Preludio, allegro ben moderato e cantabile. Scherzo, allegretto comodo. Aria, andante quasi adagio, un poco animato, tempo primo. Finale, allegrissimo. Archi di Santa Cecilia, direttore Luigi Piovano.

0: Di Nino Rota abbiamo ascoltato Concerto per archi. Archi di Santa Cecilia, direttore Luigi Piovano.
1: Ludwig van Beethoven, sonata numero 23 in fa minore, opera 57, appassionata. Allegro assai, andante con moto, allegro ma non troppo. Salem Ashkar, pianoforte.

0: di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato sonata numero 23 in fa minore, opera 57, appassionata, Salem Ashkar, pianoforte.
1: Francis Poulenc, sonata per violino e pianoforte, allegro con fuoco, intermezzo très long et calme, presto tragico, strictement le double plus long. Patricia Kopaczynskaya, violino, e Polina Leschenko, pianoforte.

0: Di Francis Poulenc abbiamo ascoltato Sonata per violino e pianoforte, Patricia Kopaczynskaja violino e Polina Leschenko pianoforte.
1: Georges Bizet, Parigi, 25 ottobre 1838, Bougival, 3 giugno 1875. Petite Suite per orchestra. Orchestrazione dell'autore dei numeri 6, 3, 2, 11 e 12, da Jeux d'enfants. 12 pezzi per pianoforte a quattro mani, opera 22. Marche, trompette e tambour. Berceuse, la poupée. Impromptu, la toupie. Duo, Petit Marie, Petite Femme. Galop, les balles. Orchestra del Royal Concertgebouw di Amsterdam, diretta da Bernard Haitink.

di Georges Bizet avete ascoltato Petite Suite per orchestra. Orchestrazione dell'autore dei numeri 6, 3, 2, 11 e 12 da Jeux d'enfants. 12 pezzi per pianoforte a quattro mani, opera 22. Orchestra del Royal Concertgebouw di Amsterdam, diretta da Bernard Haitink.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Johann Sebastian Bach, Variazioni Goldberg, Bach Werke Verzeichnis 988, reinventate da Chad Kelly. Aria, Variazione prima, Variazione seconda, Variazione terza, canone all'unisono, Variazione quarta, Variazione quinta, Variazione sesta, canone alla seconda, Variazione settima, al tempo di giga, Variazione ottava, Variazione nona, canone alla terza, Variazione decima, fughetta, Variazione undicesima, Variazione dodicesima, canone alla quarta, Variazione tredicesima, Variazione quattordicesima, Variazione quindicesima, canone alla quinta in modo contrario, andante, Variazione sedicesima, ouverture, Variazione diciassettesima, Variazione diciottesima, canone alla sesta, Variazione diciannovesima, Variazione ventesima, Variazione ventunesima, canone alla settima, Variazione ventiduesima, alla breve, Variazione ventitreesima, Variazione ventiquattresima, canone all'ottava, Variazione venticinquesima, adagio, Variazione ventiseiesima, Variazione ventisettesima, canone alla nona, Variazione ventottesima, Variazione ventinovesima, Variazione trentesima, quod libet, aria da capo, Rachel Podger, violino, Ensemble Brecon Baroque, prima registrazione mondiale.

0: Di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato Variazioni Goldberg, Bach Werke Verzeichnis 988, reinventate da Chad Kelly. Aria, variazione prima, variazione seconda, variazione terza, canone all'unisono, variazione quarta, variazione quinta, variazione sesta, canone alla seconda, variazione settima, al tempo di giga, variazione ottava, variazione nona, canone alla terza, variazione decima, fughetta, variazione undicesima, variazione dodicesima, canone alla quarta, variazione tredicesima, variazione quattordicesima, variazione quindicesima, canone alla quinta in modo contrario, andante, variazione sedicesima, ouverture, variazione diciassettesima, variazione diciottesima, canone alla sesta, variazione diciannovesima, variazione ventesima, variazione ventunesima, canone alla settima, variazione ventiduesima, alla breve, variazione ventitreesima, variazione ventiquattresima, canone all'ottava, variazione venticinquesima, adagio, variazione ventiseiesima, variazione ventisettesima, canone alla nona, variazione ventottesima, variazione ventinovesima, variazione trentesima, quod libet, aria da capo. Rachel Podger, violino, ensemble Brecon Baroque, prima registrazione mondiale.
1: Sergei Prokofiev, 12 movimenti da Romeo e Giulietta, opera 64. Prologo, la danza dei cavalieri, danza mattutina, il litigio, gavotta, la giovane Giulietta, danza popolare, danza con i mandolini, obad, danza delle cinque coppie, Romeo e Giulietta prima della partenza, la morte di Tebaldo. Marta Argerich e Sergei Babayan, pianoforti.

di Sergei Prokofiev abbiamo ascoltato 12 movimenti da Romeo e Giulietta, opera 64. Marta Argerich e Sergei Babayan, pianoforti. Giovanni Battista Pergolesi, messe re maggiore. Coro e orchestra Ghislieri. Giulio Prandi, direttore.

0: RAI Ladinia Notiziar.
1: Alle mesales des domis de e alle l'ora del notiziar ladinin che lunes 8 de giugno bun domis de adiccan cena bun aldizion de casta mesora d'informazions attualite e approfondimanch dan tratar con quis argomanch. Fosse ne vanindo plus cern il C'er il guerra nazionale tut provvedimanch mo tena mosura schmendrida. I maiunde politica locale e comunale dan trater di proiec sung masa del comune de Salva moince del comune generale dell'ampiamant del comune de Saint-Jean. Moince della daurida delle zutjes da mund nung vera e nia in ultima newse alles ultimes novites dal mondo del sport in che dan trater con una bella nuela della squadra underkinners della Val Badia. Chi stang in anti titui del notiziar mo i giunda in proiemo tung mancung it sung les azises, sung il pensin che nous arlungia, mot una mosura schmendrida del mitz, i prish va pur calciamonia de se. Alexia Grossines reporta.
2: Ve pensin van for pluciare dant al dut priauti a diesel, doc li agiten drov vantai de la riduzions l'azises, je prieges monia de gic su, i bulsang resta la provincia pluciare a livell nazionel, con il priesch mesang den liter de diesel a 2,042 euro. Tl resta la taglia na je linio tanciare per un tank da 50 litri, uel caldi naumant passa neuro teme 2 dis. Al dod la Union Nazionale di Consuma d'Aures, il me plus 7 regions l'Italia, compriages il pensin sotto i 2 euro al liter.
1: E l'Associazione Nazionale di Power scol direttis da mana de più controi, car ancora se tratta dell'import de patuc da mangé, cas por sconedami i consumaduse por schive calorios sung masa patuc da mangé a risc.
2: Die Primkater Mangs de Gstan jelt la Talia Stadt Plus Signalations de Roba da Maia a Risch, plus avisa jelt Stadtbank 128 Signalations de Casta Sorte, il 24% plus respeta im demi Mangs l'an passa. I dat schwang a lum dan analisa de col diretti, dante riproduce segnalei jelt'incioles dalla Turchia, pasch dalla Spagna, i peperoncin dall'Egit. De chi produce alimentare, se non ha binare, de pesticidi proibì, o de quantità saura tant che è consentita dalla legge. La Unione di Paura Scol Diretti fe chapel a matraver dai de chalè da ulac il vancic compromita in maton po' nassung maisa. Damandava un lancio contro i plus sciorfes pra la importazions.
1: Ignun ad atras nuelas de cronaca locala. A porsenu, in nal nius cortele, zung il post tratang, in nal del post pordene de nius cortele tratang na robaria in sara. Ale nu condut te ospedal cun na prognosa de tos de sedmes e l'agressura nu arreste. Valentina Redolfi nas reporta plevisa la dinamica.
3: El narà per 20 dis el giorn dal post venu scoltelà la net passeda in dena un tentativ de robaria per senon. El post più avisa l'era al piazzal da iauti den supermerciat la frazione de Milland e in sentadin tunisin de 22 yen, già conosciu alla forza dell'orden e senza cesa le venu arresta in flagranza de reat dai carabinieres. I carabinieri s'avisa gli ha dit che l'aggressor la proa con violenza a Robert Nabira e na roda a 2 persone per strada. La manaccia de mort un di doi e tedanta la reazione de defendura del secondo en John residente a Naz Chavez e il mel vivente la tira fuori al coltel e il gelà ponta al piet alla vittima e do le champà. Sul post le rua corani carabinieri de Persenon e Mühlbach rio Pusteria e il John de 22 en le vignuccia passo abito e bloccate strada in lengia arienza pe menus do con il guant da sang e il cortel teman. La EA encet il dos cocaina per 0,3 grammes. Il giorno dal posto invece le venu portate ospedel de Persenon a Pontin con la prognosa de 20 dis.
1: Etl keder la findle de mail danuste in attività ampla da pert di carabiniers tla cite de Balzang por la sicurezza e por schive a robades.
3: La compagnia di carabinieri de Busan la mettu alla letta 20 carabinieri della mobile del Center Storic de Busan, anter Piazza Walter e Piazza della Stazione, te dante al Center Commerciale Walter Park e a mo agenci e stacci mettu in servizio del Center Commerciale 20. L'azione la che la de far vedere ai guest e ai sentadins che la sicurezza la ven garantita, smaurer la percezione della sicurezza di sentadins e per venir fenomens de degradazione urbana e schiver la formazione de bandes criminelles tole il possesso del territorio. I carabinieres a pe ia controlla che non venne roba e ne è controi le venu identifica e slontana in grop de join sotto i desdoteni che già conosciui alla forza dell'orden per aer robate il passato. A pede a quest, doi patuglies les ha fat servise sui predel talvera e de etres contro ia troa che i esercizes publics de piazza Mazzini e de piazza Erbe dus doi ter raion de interesse del passà i estaccio gec de robaries. In tutte le venue controllate 80 persone, italiane e straniere, le venue denunziate svaliva persone perché che le sa rubate in supermercato, che le sa rubate in pedeciuzzete, in una bottega e in una roda da piazza della parrocchia, che ho le venue da potroa enci altra rode, sempre robede e sconete da due persone. I carabinieri i laura per geles derdere torna di sei patrons. Le venue ence metumana contro i per droga, le venue troa persone che se fasea e donca segnaledes all'autorità amministrativa per doura personela. I controlli di carabinieres isirainant a mo ence tra settemenes che ven.
2: Due giovani in Tudasc de 25 anni e in Israeliang de 24 anni hanno suni salvenir purca sotto Pizboe da perte fodoma. Per via una crisi de panic, na jung di doi nia plus stat bong de gi inant. La credita d'aiuto alla centrale Chantichdot è stata dalla 12 e 30. De prascia è l'unico dal giallo del suem della plida Chadura, cacciaria i due giovani e giuleia il sgurgiù a reba de Fedom.
4: I passunzani alla politica locale. Il comune di Salva si dà due ore la giù con la proiettazione di una struttura nuova di traverso da per la pista Saslong. L'ombolt Tobias Nockern sconta l'idea di base per il concorso di proiettazione e Alexander Stuffernes reporta.
5: Per via via il concorso di proiettazione di una struttura nuova di traverso a Ruaccia, già per il porto di Saslong, al comune di Salva belle dat prom prim finanziamento. Obiettiv je de finel fabrikat per temp, per il campionat del mondo del 2030. Un vart centrali per l'ambolt Tobias Nocker de vestra ingegneri con la proiettazione per già te finanziament straordinaires. La struttura ne desa niam e pudei un'inuzeda per garger des de ski, l'ambolt Nocker.
6: La idea de base è di poter iniziare a gentan dutlan, savonk zan passa lo tres la rodaval, potvant un bel prailo d'insta, un po' poter iniziare l'infrastruttura per fare concerti, un po' da fare gran massa. E poter veramente diventare un centro, ben bo da ta, per fare gran manifestazione, che non dutta credo in ania, dove l'infrastruttura o la cliezan, il velcap, diciamo, la tribuna, che si zan, che fosse il psir de fe da nuov, il fe, in una maniera che si vede un po' più su verso Streda, il gelände.
7: Und die Ralpanche fanno un garage?
6: Il garage fosse udodante eventualmente dal privato, per noi è importante che dal zielgelände, che unirà comunque outside, l'unirà la pista direttamente qua sulla Seilbahn, per noi è importante che sarà via resta dal Belvart.
7: Sui documenti giunti ai Prola de Libra, vanno la Rujna da Belau, 30 milioni di costumenti, sarà il Pangang Schiller?
6: Sembra che anche il comune, diciamo, anche la man pubblica fabbrica, poi i costi ben buoni, lì ben vero che il progetto va esandante un po' tutta una struttura, un po' anche varianti, e lo potessero snellmente un po' i costi, lì anche molaiti, diciamo, anche il grunt, ma anche lo potessero un po' dai coppia per la matagia col privato, già che il privato ha posto un gran utile di questa tutta situazione, può poi anche verrechnare con i prezzi, perché bisogna sagen, un po' capire genau cosa facciamo.
7: Schlwanger Sänger Kustieren gezickt im Anko der 30 Millionen, ki paia pakas Kustieren.
6: Cik wer der Ruacha, effektivamente, kokel voranspieler Antols, Landeshauptmanns eigentlich garantie, ke Ruacha wang auf jeden Fall paia da Land, ipkal sonst la joue, sfajonier gram psirs, de effektivamente, kik muss al paia nie paia, prenaus voll sam portant, pia beitr ku la projetation, kankel saratang inant, ki scholdi, unira posch parti su, dal Stato, dal Land, po muss na wei projet spronti, a jacks nani projet spronti, bona uniral bona mantrang nie als leda wei scholdi.
7: Su una buona strada sei sanga con la chiesa di cultura e di salva ci sarà pailo nirala pa veramente tzare da giù?
6: Lo sono momenti molto i miei, già che sono momenti mans d'angora, diciamo per ci crevere la progettazione e lo rugnon sambo anche una grandissima somma, importante per noi forse anche il concetto con la VM, la möglichkeit di poter il fare, per noi è importante fixare la gran sala, sibes per la VM, però ons bel zandit la progettazione che non so lungo questa gran sala proprio fuori no un immodlirt a una maniera che sarà una sala da 600 persone il resto vede pona per la liest lo del work
7: tant che un iraco stes avram promo canca progettazione ie madura
6: ma che sarà una sala da 600 persone il resto vede pona per la liest lo del work
7: tant che un iraco stes avram promo canca progettazione ie madura ma con cifra fischen pasangen ie

0: Il ne se dit de plus.
1: La réunion del Conseil général del Comune général de Fassala e sul programma domani mercoledì a mesa alle 9 da sera. Vignerà nomina Armando Mick al posto Samuel Lazer che ha dato dimissioni per passare dopo a due interrogazioni presentate dalla consigliera Mirella Florian. La prima la reverda l'inresida dal nome Anteveder sulla valutazione di una ipotesi per un organismo unico per Fassa. La seconda interrogazione la domanda schiarimenti depressa in conto della ristrutturazione della caserma Vittorio Veneto. Il fabbricato storico venirà destinato alla Senta Neva del Comune General. L'amministrazione da Dant, con a chef il procuratore Beppe De Tomas, è a un progetto per la Senta Neva, cernufora ante 100 progetti presentati al concorso mettuasi dal consorzio Comune Trentins, che questa amministrazione afferrà che il progetto. La sentenza del Consiglio del Comune Generale de Fassa sarà in ante con l'approvazione del verbale dell'ultima sentenza e i mudamenti al bilancio di previsione e del documento unico di programmazione.
0: Il Comune de Saint-Jean ingrandisce la chance del Comune per tirare spugna e de Bojans News de Organizzazione LERC alle preodue officinuse ambiance de la UR più funzionai.
2: Il progetto è venuto messo giù da ingegneri Fabio Ganz e Paolo Vadagnini e il Consiglio del Comune de Saint-Jean approva il progetto esecutivo per smauramento della chiesa del Comune con un investimento complessivo di circa 1,19 milioni di euro. L'opera la podrà adesso girare la gara di appalto. Il smauramento è nato dal bisogno di avere spazi più adatti per gli uffici dei servizi comunali al do della fusione di comuni di Pozza e Vic del smauramento del personale e della mancanza di spazi per archivi e documentazione. Il ne frabicat venirà attaccato dalla Senta Comune la di Ades a piede l'uffizio turistico e la rana superficie di circa 100 metri quadrati spartì su due piani. Il progetto il pervete al partimento ite dreti neve soffizio di Polins de Comune, al prun partimento na neva sala e l'uffizio de Lombolt e un uffizio per l'ajuc e neve servizio igienics. In barcon sul tet accessibile dalla sala de consei.
0: Imodun argomente i baiung dell'arloncio di che de bunas noiles e l'incunt del kefer la scorza alla doden ultima in rescida dell'Eurac.
3: Il kefer la scorza je per se tre bel plank zruc dai bosch de Südtirol al doden an rescida della Università de Bulsang in collaborazione con la Eurac il dantaldut de gra al gran laur de tot metz il plu as lunt la va. Il kefer la scorza je per tre bel plank zruc dai bosch de Südtirol al doden an rescida dell'Università de Bulsang in collaborazione con la Eurac il dantaldut de gra al gran laur de tot metz il plu as lunt la va il an Sturcei dal Tamp, statt mesung formella epidemia del Kaifer, ischive n Maserdan. Franz Locher, Consiglier Provinziell de la SVP, stamanda sam per cal plus sustagnes per la cura di Bosch. Ma se bank il Kaifer je per stre zuc, je l'aldo di esperci forma da matraverda, tant al dut il Tamp da sa monia de crea la condizion saldo, che il Kaifer de la scorza se moltiplique je monia de da sanita cur Tamp.
0: E sa in che la sagunda di stet loco rapporta de ora mang mang in cielo sutius da munzio sportes la utia rifugio principe ad auri in sabeda. Alla dodel gestur da rurai il de bojain de eduque i gest che va se por munt.
2: Il rifugio principe si trova a Trentino e Südtirol, letto il comune di Saint-Jean sul confine del comune di Tires a 2601 metri del Cadenaccio, ante la Val de Molignon, Violet e Antermoa. L'era di Franz Kofler, Menacrep Fassan, le vignù gestite per un grumon di Enda Ugo Murer da Vic e adesso da 21 anni in cale di Sergio Rosi, Menacrep gestore di rifugio da 42 anni da Rorei. Il sention che ha reso una decoca le mudà la uti a Techisegn.
4: L'abbiamo comprato dal vecchio proprietario, Franz Kofler, che l'aveva costruito negli anni 50. Avevamo fatto una prima ristrutturazione e poi sapevamo che erano vari step e questo è l'ultimo step, l'ultima grossa ristrutturazione che abbiamo fatto negli ultimi 3 anni. Un progetto che ha portato il rifugio ad avere 53 posti letto, dei magazzini dove si può stoccare la roba e approvvigionarsi con razionalità e i servizi essenziali, cioè su ogni piano, su ogni gruppo di camere e camerate c'è una doccia, un WC e il lavabo comune, in modo che ha mantenuto l'identità del rifugio con una razionalità e una metodologia di lavoro che è più adeguata ai tempi moderni.
2: Il rifugio le venu aperta il 6 di giugno, il rifugio le ence una cambra per siare il guant, il rifugio non la strada da poter

0: coi mesi e nolate le ferica, sention coche ben gestì.
1: Qui chiaramente il mezzo di trasporto è l'elicottero. Elicottero che da quest'anno ci aiuta a portare tutti i viveri, perché fino all'anno scorso non avevamo ancora completato i lavori, avevamo magazzini troppo piccoli e quindi era troppo oneroso chiamare un elicottero per un viaggio solo. Adesso facciamo ogni 2 settimane circa, vedremo adesso con la nuova struttura di affinare i tempi, ma circa ogni 2 settimane facciamo 4-5 voli e approvvigioniamo così il rifugio.
0: Già un domani ence che te sia esperienza la vedù il modamento di Ghesch, Sergio Rosi.
1: A cavallo fra gli anni 90 e 2000, infatti, al rifugio Carrealto che io gestivo, che ho gestito per 17 anni e dove lavoravo come guida, ho visto calare gli alpinisti, ma non perché fossero calati in assoluto, ma proprio perché erano sparsi in tutto il mondo, e aumentare i trekker, gli escursionisti puri. Attualmente, dopo il Covid, c'è stato un altro flusso di persone nuove che hanno scoperto la montagna. Dopo questa epidemia hanno avuto voglia di andare, di muovere 2 passi in mezzo alla natura, che sono impreparati a livello culturale, ma non mi sento di entrare nelle polemiche che ci sono sui merenderos che frequentano la montagna e cose del genere, perché io dico sempre che il merenderos alla fine è uguale a Reinhold Messner, cioè hanno avuto tutti e due l'input positivo di muovere le gambe.
0: Il gestore spiega che non ha cultura, ma besta già spiegher e capis, che il che muda è la quantità di gente che rua.
1: I posti più famosi diventano sempre più frequentati, ma io faccio l'esempio, no? Se io non sono mai stato a Roma, cosa vado a vedere? Colosseo e San Pietro. Non vado a vedermi la cappelletta secondaria che magari è ancora più interessante. Chi non è mai stato in montagna, chiaro che trova su tutte le prime pagine sui social che Catinaccio piuttosto che la Schiara, per capirci, per parlare di gruppi dolomitici. Per cui ovvio che il posto di prima visita è quello più famoso ed è soggetto a overturismo. No?
0: Così tal gestore del rifugio, principe Sergio Rosi da Rorei.
2: E sein les noiles dal mondo del sport, dove è sluggio il campionato del gruppo B al primo posto alla squadra di Ukines la Valbadia Zogenir a Plaustl Venost la finale per la davanta generale della sua categoria contro la squadra del Neugries. E alla fine ha l'adins podu fa festa, Roman Claranes reporta.
3: Dopo la squadra di Ukines la Valbadia è arrivata alle prime 4 posizioni del rode di qualificazione della prima parte del campionato, ai ladings podi zoghetti il gruppo B delle mius squadre zucchine a livello provinciale. E con 30 punti, toda 14 partite, sa la squadra classifica al primo posto. Un risultato che ti ha garantito zoghi la finale con la mius squadra dell'Aterrode, per il titolo dei campioni provinciali di Ukines. L'appuntamento con la partita più importante della stagione è in ira applaus della Valvenosta contro il Neugries. All'indere in auto di avversario da Balzan che si porta su un lungo 0 con un gol di Miraca al 32esimo minuto del primo tempo. Moi Ladins ne lascia nia l'occhio e fece lungo 1 a tira dal scominciamento del secondo tempo con Vanzi. Dec il risultato ne si muda nia di tempo supplementare se il debogente le stratta dai 1 metri per stabilire il campione provinciale Ukines. Il portiere della Valbadia è buon da tippare 3 tratte dai avversari di per pochi Ladins fa la ma una tratta. Un risultato che di per i Ladins primo posto e titolo di campioni provinciali. Na davanti giunta per il premiade che samba in gran li grazza. Agli un commentare dalla partita dell'allenatore Ukines Georg Krafonara.
4: Iarati il risultato potesse ma se un più se sono mie e tenuti sonse ele e in quel in realtà. Iarati che valde te der rie ince da magari da de fora l'incerie da capì che tengiade un gruppo che se da giù tanto sen col calcio, però irati che questo gruppo sai merite d'occhi che noi e irati che hai la derta passione per il calcio e irati che poi esignante che il futuro può essere so.
3: E se la passione ha di dar giunge castraverte l'ince è un'altra caratteristica che è stata importante per rovea cast successo. Al giungi zogadus la CD Valbadia Alex Kaschlunger e Spojan Rainer.
5: Tira la matmangunga Dutchkanch con un gruppo spettacolare, sun Dutchkanch tinunga dim, dun Dutchkanch campo e savon shervan kilo da vanyang. Alle un gran sacrificio sun più o meno vini due di sul campo, sin con tun Dutchkanch dim alle bellissimo, ci dic sun proprio in gruppo d'amici, sun diventa quasi una famiglia e alle proprio bel sun con te viniade.
6: In punks che il gruppo è la cosa più importante di questa squadra. Come Bellit, come Alex ha Bellit, il gruppo è la nostra forza più grande. Noi siamo tre slotte con un gruppo, se ci vieni dentro con scuole diverse, se ci comunque e giungi in avanti con questo bellissimo gruppo.
3: Che la davanti è stata l'argiunta di un singolo zogadù, modo tutta la squadra ladina. In ce la minunga dell'allenatore di avversari Giuseppe Pappalardo, del Noi Gries da Balzan, al di un Pappalardo.
7: La migliore qualità secondo me della Valbadia è il collettivo, cioè hanno giocato da squadra, quindi si sono aiutati vicendevolmente, hanno il loro collettivo, e il collettivo secondo me la migliore qualità del Valbadia. Una partita anche abbastanza equilibrata, ce la siamo giocata.
3: In show Pappalardo do la finale in Cetamp da Ceredere Versi di fan bilanz di tutte le partite. Al di una volta l'allenadula Valbadia Crafonare spol Zogadù in c'è capitan la squadra. Alex Kastungar.
4: Io rati le partite ries da che era sang pare trop. In angal bi tropes de ries e sogno is fora vigne jade un più migliora.
5: Secondo me la partita floria è stata contro il Burnek in casa. Sono a tira giusto in vantaggio, ma dopo sai quasi tutto, ma ti sono stato dopo da davanti in 12 canci di squadra. In la finale è stata ria combattuta, in bravi altri, ma sono meritato.
3: Partita si de sfida se ha fatto crescere la squadra ladina. E che alla fine portò al risultato finale dei campioni provinciali del torneo organizzato dalla FIGC. Na devanta che Zogadus, Alenadus e Duc che chiede di para, se ricorderà di seguire, diciamo, purtroppo, Tamp.
2: In sabato il stella mesa maratona in Charles Group del Saz Lung con un percorso di 21 km e supporge 900 metri di deslivel. Na battaglia o la carassa alla parola tra te d'un centesimo. Alexia Grossi.
8: Andrea Brandi de Bormio avventula Saslong Half Marathon la mesa maraton antaur Saslong rueda si ottava edizion. Secondo a mencentesim de temp de plu e l'atlet de Chaza Alex Oberbacher. Cincianti vinti e sta ci scricita al start su Montepana, 21 km de percorso con 900 metri de deslivel sottanci la snibla Alex Oberbacher.
9: Questa è una gazeta come sale importante, che è la gazeta de Chaza. Se vuoi che Andrea Prandi, che ha vinto il Van Bosterk, in sei stati, lì più via, ma nel staccato momento. Però poi ha iniziato la prima gara, Galileo è stato rapido. E poi nel suo finale ha detto che sono di Briada al cielo, e se l'hanno fatto, sono di Briada al cielo. Allora ha vinto, ti ha detto che il cielo è un momento più, secondo me, più snel, ma sono di Briada perché lì sono scontato.
8: Terzo è Andreas Reiter, il gran spettacolo in città della Gargella di Leulis con Martina Cumerlato di Gardaina Ranorska, vinto.
10: Musi dire che questa Gargella è ganz, ganz blotta e mi sa for plazei, potei saute clo e musi dire danke a Duccanti, Scivulais, potei uni clo e saute con me il prossimo anno.
8: Secondo la tua Annika Seffelt, terza Nora Goller. Un successo per Gardaina Runners, come tu agi la gargè data una edizione, car giunta la compagna massima descrizione, bellon mans dant. Audion la presidenta Manuela Peratoner.
11: Un abu 600 partecipanti, de cui è poi via 520. Un schluz la descrizione, bellon mans. La trassa è la solita, che stanno un abu la fortuna che teniamo sei. Allora la Naif, la Jacques-Thomas, la Socorcia. Sono contenti che ho la gita e sono molto contenti che anche un valgun la dins sul podio.
8: Ne sa dite Manuela Peratoner.
2: E ho detto che sono pro il sport, c'è una novità che riguarda la marcia lunga, ora è sul programma il 31 di gennaio del 2027, lungo la classica di 70 km e il preo di un percorso più curto per l'edizione che vagni.
12: L'hai nom Just for Fun, la gara neva che si è giunta alla marcia lunga classica dei 70 km e che è la Lai dei 45. Just for Fun sarà una gara per chi che vuole vivere l'emozione di fare una gara di Paslenk non competitiva su un percorso più corto. La venerà mettuta a girare il 31 del gennaio 2027 e sarà un'occasione per troppes per se avvicinare alla competizione su un percorso che passerà fuori per i tos di maggior prestige o fadia della marcia lunga. Dunque, non mencerà il toc de fade sotto in su della cascata, dando il traverso de Cavaleis. Il direttore della marcia lunga, Davide Stoffie, ha comunicato che la iscrizione, fino ad est, di Cheres e la Tessa Liende, si esita bene. Il salito contento ence della partecipazione alla marcia lunga con la roda e si augura un buon esito ence perché la AP de settembre.
2: Les informazioni di le manifestazioni vengono traiate dal Museo Ladincia Scheldetora e due concorsi per sostenere il mondo lert Ladina, la triennale Ladina e il concorso Richard A. Greiter. Alla fine di mail c'è la premiazione con daurida ufficiale della mostra dell'ottava edizione che romagnerà da verta cina alla fine di settembre. E sono le zone di Rai Ladina non vare in schnitt propri de cast la trasmissione dai Krabs del Sella e dal di considerazioni con la direttoria Katharina Molin, Arnold Holzknecht, Daniel Pest, Richard A. Greiter e Isabel Pitscheider, artista de Salva, che mat fora sulla Urs pro la Triennale. Dal di in schnöt atira dol notiziar deles setzungles ones de Rai Ladinia. La vita è somme, alica il titolo del libro di poesia di Carlo Suani, che stedema va in la pubblicazione nuova da fora dall'Apple e art por il ladin, dings presentata te Gardana. Plevisa in vendre sei 12 de giunt la biblioteca ladina Andamalia da Cudang tla cesa di ladins. Il libro La vita è somme di Carlo Suani tolite 324 plates, che partage se le poesie ste de più capitui. Carlo Suani è d'antrater po du piedo Carlo Suani ha d'antrater po du piedo tre prims pesc engaugiun de edizions del pesc liric Angelo Trebo. La presentazione è sciocchedit in vendres che vain dalles 6 da sara tla biblioteca ladina Andamalia da cudang tla cesa di ladinsa urtijai.
8: Wieso nicht partecipa no casci il titolo della mostra che dautait la sala della lia mostra d'erte circola urtijai Matora Jelopres de Arnold Holzknecht e Miriam Heiler. I laures nascono un processo di variazione, ripetizione e spostamento minimale. Si pratica artistica si muove tanto una struttura clara e movimenti organici. Ilia da alert concreta e minimalista. Miriam Heiler, che vive Laura Bulsang, mostra un processo di design che ricorda pratiche religiose, ritualizza, concentra, con potenziale teorico, un processo mai fino. Arnold Holzknecht, durch die Jai, Laura Siebel, Chantla Scultura, Siebel Dessani, Il de Punch. La due posizioni artistiche ruvadum del sperimento da tigi permetta la complessità del presente con chi tres la riduzione, la tensione in a pratica che non portant ni alla giaurida ma la rente possibile. La mostra avanking ai 28 de giugno ed avviata unidì ora del lunes della 4 domsdì king alla 7 saira de sada e domani anche della 10 domsdì un king a mesdì.
2: Da passa di anni in catras forma il Festival Suns, il territorio friulante, un punto di indunata da antari lingacci, des mostrang vini anda nu che la diversità linguistica ne niaman patrimone da conservemo una forma via vitale e contemporanea d'espressione artistica. All'insciona vedrina di lingacci d'ottobre de Cajanel sono il programma la dodecima edizione del Festival de les Erts de Mendranza, che intrecciaia musica, letteratura, teatro e kinot in dialogue d'antar culture e identità. E sagni il meso por artisti, autori, registi e musicisti da tutto il continente da s'annunzie. La bandida del concorso l'edizione nuova è online. Alle da scrifora un formulario sulla plata internet del festival antar il kinas de Messe. La selezione d'aperto dell'organizzazione se schluisce po je antar il 16 d'agosto. La musica sarà acciamognade il cœur del festival con una serie di concerti dalla gran finale o di il concert final che è il punto culminante del festival che da tradizione. Ai 10 d'ottobre se batti i musicisti che risfora da antar 12 candidati che s'annunzie per il concorso internazionale de Suns. E al mancia facciamo una odlada le previsioni del tempo, donna nut de temporai a lucince sterge, ne salide ma salude con trupso radlin che d'angmisde. In domang mertes prevaiga e meteorologs condizions più stabile, salidanda dut danio e belle da domanga d'ora vagnel la pluia. Dopro mioraia il tempo, mo belle più domisde elindo burt da pluia e da temporai a lucince sterge. Gris burt e precipitazioni zince sterge si spendossung il programma in mercui, un mioramant il preodit la seconda perte de l'edema. Les températures d'un domaine d'entre nuit et une, les plus basses et d'entre 18 et 22 degrés, les plus altes du pays de la Ladinia. Et dans le noticiaire, que je beledut Karl Pfeiffer, à la technique pour le microphone Jasmin Ferdig, vous saouda in antem bel domis de.
13: Es ist 14 Uhr. Mehr Wissen mit Reise Tirol. Hier sind die Nachrichten mit Elisa Tapeiner.
14: Der Iran erklärt die Angriffe auf Israel vorerst für beendet. Für den Bau eines Abschiebezentrums in Bozen gibt es weiter keinen Termin. Das Wetter vorwiegend sonnig, später einzelne Regenschauer bei 26 bis 31 Grad. Guten Nachmittag. Der Iran hat die Angriffe auf Israel beendet. Das hat das iranische Militär vor wenigen Minuten mitgeteilt. Gleichzeitig warnte Teheran vor härteren Militärschlägen, sollte Israel die Angriffe auf den Libanon wieder aufnehmen. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump Israel und den Iran aufgefordert, die Angriffe unverzüglich einzustellen. Die jüngste Eskalation hat vergangene Nacht begonnen. Im spanischen Parlament hat sich Papst Leo XIV. Besorgt gezeigt über die Aufrüstung Europas. An verschiedenen Orten werde die Aufrüstung erneut als Antwort auf die instabile Lage gesehen, sagte Leo am dritten Tag seines Spanienbesuchs. Echte Sicherheit könne aber nur durch Gerechtigkeit, Dialog und Achtung des Völkerrechts entstehen. Es war das erste Mal, dass ein Papst vor der spanischen Volksvertretung eine Rede hält. Italien hat in den ersten vier Monaten des Jahres viele Lebensmittelwarnungen verzeichnet. Der Bauernverband Coldiretti spricht von einem Anstieg von 24% gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres. Häufig gemeldet wurden mit Schimmelgiftpilzen belastete Nüsse und Pistazien sowie Fisch aus dem Ausland, der Parasiten oder hohe Quecksilberwerte aufwies. Coldiretti fordert aus diesem Grund stärkere Kontrollen an den Häfen und eine verpflichtende Herkunftsbezeichnung für alle Lebensmittel. Einen offiziellen Termin für den Bau des Abschiebezentrums in Bozen gibt es weiterhin nicht. Das hat Landeshauptmann Arno Kompatscher bestätigt. Fest stehe allerdings, dass im Zuge des Gefängnisneubaus auch ein Abschiebezentrum vorgesehen wird. Bozens Bürgermeister Claudio Corarati hat in einem Schreiben an den Innenminister Matteo Piantedosi den dringenden Bedarf an einem Abschiebezentrum angemeldet. Die Einrichtung und das Gefängnis sollen im Umkreis des Bozner Flugplatzes entstehen. Im Rahmen der europäischen Corona-Wiederaufbauhilfen hat Südtirol knapp 2 Milliarden Euro erhalten. Die Fördermittel sind bisher in tausende öffentliche sowie private Projekte geflossen. Das zeigen die BNRR-Daten, die das Land jetzt öffentlich vorlegt. Demnach wird ein Großteil der Wiederaufbauhilfe, 37%, für den ökologischen Wandel eingesetzt. 31% der Mittel sind bisher im Bereich Bildung und Forschung angekommen. Laut den Landesdaten befinden sich rund 1.500 der insgesamt 4.600 Projekte noch in der Umsetzung. Die Plattform Heimat in der SVP übt scharfe Kritik an einem Facebook-Beitrag des Kammerabgeordneten Alessandro Urzi. Nach dem Tod des ehemaligen Historikers und Bass-Aktivisten Josef Fontana schrieb der Fratelli d'Italia-Politiker wörtlich: Die Terroristen haben verloren, wir haben gewonnen. SVP-Generalsekretär Harald Stauder bezeichnet den Post als pietätlos. Fontana habe Gründe gehabt, warum er bei der BAS war, und Fontana habe in den Jahren danach zur Entwicklung des Landes beigetragen. Auf die Regierungskoalition zwischen SVP und Fratelli d'Italia in Bozen, bekräftigt Stauder, habe der Post keine Auswirkungen. Noch zum Wetter. Bis in den Nachmittag hinein scheint in ganz Südtirol die Sonne, dazu ziehen noch hohe Wolken durch. Das ändert sich am späten Nachmittag, dann entwickeln sich aus den Quellwolken örtliche Regenschauer und Gewitter. Es ist sehr warm mit Höchstwerten von 26 Grad im Wübdal bis 31 Grad im Unterland. Morgen überwiegen Wolken und Regenschauer und das bereits am Morgen. Am Nachmittag ist dann verbreitet mit Regenschauern oder Gewittern zu rechnen, die lokal auch kräftig ausfallen können. Das waren die Nachrichten hier auf Reis Südtirol.
15: Einen schönen Nachmittag aus der Landesverkehrsmeldezentrale. Auf der Brenner Autobahn kommen Sie gut voran. Auf der Stadtstraße im oberen Finchgau bei Schluderns kommt es zu Staus wegen einer Baustelle. Gute Fahrt!

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Le sette da sera.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Buonasera, bentroe e bentroedes al notiziar ladin della sera. Metto manche sta edizione con la politica, ence ben che i governi e insieme alla SVP e Fratelli d'Italia i mossa fona des valivanzes su un questions identitere storiche e sociales, in che endo tre discussions. La pruma sulla legge del fin de vita, in stadi l'assessor alla sanità della provincia de Busan, Huber Meissner, la ha di voler approvare una legge per regolamentare il momento della fin della vita dei casi estremes. Fratelli d'Italia con il vicepresidente della provincia di Busan, Marco Galateo, e il Sadit de Contra la creazione di una commissione provinciale per valutare la domanda dei suicidi e cura a livello sanitario. Il dice che la materia la cognessa venire regolata a livello nazionale per scrivere des valivanzes ante regions e fenomeni possibili di turismo della morte. Il secondo argomento è la critica, sempre di Galateo, all'esposizione della bandiera Ercaboante Palazzo Provinciale. La dit che la bandiera è un simbolo divisivo. Per protesta l'annunzia che a giugno non durerà la sala stampa o là che la bandiera è venuta mettuta fuori. Un'altra polemica amo in che la nasciuta do in commento su Facebook del deputato dei Fratelli d'Italia Alessandro Urzi, che anche l'ha scritto sulla morte del storico e ex irredentista Johannes Fontana. Do tre esponenti della SVP a giudicare il messaggio ingiurioso e desfornito de cor. Invece Urzi la indò risponet e declarà di voler ribadire la venta dell'autonomia e la democrazia sulla violenza politica del passato. Reso non ades di industriei del Trentin Südtirol che domana intervenz urgenc sulla linea del Brenner considera strategica per i collegamenti commerciali ante Teglia e Europa. In denan convegna Trent le venume tu all'Uster e Risek che il portec dovente in col de boccia per l'economia e ence a cagione della neva limitazione al traffic imponudes dall'Austria. Ante la priorità des segnedes, le maores investimenti delle infrastrutture e il potenziamento del trasporto della ferrata endena che si aspetta al completamento del tunnel de base del Brenner e l'introduzione de dach variaboi per gestire miec la ones de traffic. Il ministro di trasporto Matteo Salvini la richiama l'attenzione sulla concessione dell'autobrennero A22 e il bypass della ferrata de Trent. Venion ades a nos rayon, dandes comencer la sazon 2026, venion ades invece a resoner del progetto del General Berca la famiglia de migranti, Alexia Grossi.
3: Li è positivo il feedback di 94 comuni del Sud Tirol che unici inviato su una famiglia de migranti. 44 comuni ha fatto il savai da vai belzan il mesum da tassù una famiglia. 22 hanno permesso una lerca un po' più in ant. 28 comuni ha fatto il savai da sfert e da una vai abbinato con quartier non su il marcia privat e neanche del settore pubblico. Il progetto di integrazione via via de favore dall'assessora provinciale Rosemarie Palmer e tanto al dut per allesire la situazione della città e di maggiori luoghi della provincia per scrivere che il vagnas il deilo una sorta di ghettos. Al dò dell'assessora, dass la famiglia con un background di migrazione uni accompagnata con misure per calles che uni l'aurora una lingia di criteri che union di partners, comuns e comunità di rayon con i servizi sociali e nia per ultim anche la famiglia in stas sebe ci chi ha da fe, ciunes chi è la responsabilità, ciuni i duviare. La lista di comuns che fe spea per al proiet ne è nia unida pubblicata.
1: E vengono adesso a nostro rayon, dando scomenzer la stagione 2026 e da distà, l'aiuto al pindolo mites la indrezza una lingua di esercitazioni. E se abbinassi un sella sozza slang coi giolieres, na per teorica dante, da padona per de soccorso reale. Sentiono al presidente dell'aiuto alpin Adam Holznecht, culuns che le i problemi smaures.
4: I maggiori problemi sono senza altro che anche nania coordinate, che musa già qui il paziente, e il burtamp. Il nibel cal.
1: Se sa ben che soccorso ne muie le muie de gente e non le che duc o dutes noi sappia se gestire, i cognessa cognosa de più la mont, Holznecht.
4: Le gente preparate da ban, le gente preparate da manco ban, ci possa dire che la gente muo fort più tard da domani e ruat il domsdì, ruat la sera, e quel fol più d'ajut magari un po' manco. La gente è più trainata, e va alla palestra, ma magari la montas ha un po' manco esperienza.
1: Così il presidente dell'aiuto al Pindolo Mites. Adesso in conto in tempo faccio una serie che domanda domani e il PIEF può essere migliorare intorno a mesdì, ma dopo mesdì il metto in domani a piever contemporanei e in cegrein. Con questo le dute, ve la sono adesso i crepes dal sela. Stasi ben.
2: RAI Radio Ladin. Porta d'averta su in cultura, art e musica.
5: Da ormai un quarto di secolo in cam al Museum Ladin Castel de Tor agì due concorsi artistici che va a dum, per a per, e van organizzati uni traiani. Da via de calen c'è il titolo Triennale Ladina, e con castan c'è il pest de scultura Richard Agreiter. Castan 2026 jela in Otainant, alla fin de mei il stat la giaurida ufficiella de Levant con la possibilità de udai casta doi mostres in tandut l'din sta, in china alla fin de settembre. Buonasera e baroni vedisch Leo Senonach, mban la triennale Ladina e del pest de scultura Richard Agreiter, rujnons zang, Iva la son audi la uges e la testimonianzas de la direttora del Museum Ladin Castel de Tor, Katharina Molling, in ce de doi artisti che fes pea che je uni Chris Ora d'antre na gran compaida de participants per matrora si laures pra questa triennala. Isabel Pitscheider, artista de Selva, e Arnold Holzknecht de Urtigei, cavenciu il pest Richard Agreiter. Ma cominciamo con la direttora del Museum Ladin Castel de Tor, Katharina Molling. Con la Triennale Ladina il pest de scultura Richard Agreiter, rujnons de due concorsi de art che vainant da fetre un quart de secolo, che li entamp long, e je precalen c'è la testimonianza che il strata d'un proiett d'una idea che s'empaia, che ha valuta e importanza per il mond dell'art de la Ladinia.
6: Avisa, un po' di che il nostro verso di valorizzazione dell'art, le svalate ladine svainant, che è anche il traverso della triennale ladina e del pest Richard Agreiter, che ruve a sua sesta edizione il pest e la triennale è ruvata all'ottava edizione. Al posto aperto, tutte le artiste e gli artisti residenti delle svalate ladine, Badia Gardana Fasla Fodum e Impaz, vince il centum di Grigion, la Svizzera, e il Friul. Casan è un'edizione particolare, la che è 40, che è le candidature, se è un bel traverso per noi.
5: La Triennale Ladina 2026, che è il della musica, che vuol dire?
6: Il titolo Casan è Intrecciamento Ladin, è la pratica no, del cantè e del fa musica, e per dare due pilastri fondamentali, la cultura ladina, la nostra comunità, sia del passato che del presente in sé. Alena, c'è una finestra aperta sulla storia e sulla vita dei suoi abitanti e che mi dà l'idea del plan della stratificazione delle sculture e la sedimentazione di lineamenti linguistici e il suo e la musica un organismo d'art metaforico e complesso. Santè e sonè de Boriada rappresentai a da dagnare in ca un'occasione per carriè un'unione d'antre la comunità e avvisa che spunt al curadù Andrea Lerda uri tematizzè questa edizione.
5: La musica è un concetto scelto l'erc perché è il bujan di questo caso di fare una riduzione a temi specifici come hai detto il curadù Andrea Lerda che viene da Torino, dal Museo della Montagna di Torino, con Alpel ulu strangerit come il tema della musica a quella che è l'identità la cultura ladina.
6: Andrea Lerda e Dan Nan che lavora su questa edizione alle mie dall'ERC e alla propria URU del NANT che vi ite sulla tematica, all'URU conosce la nostra realtà di Mendranza. Alla incontra un gruppo di persone, esperti del campo della musica, i diriganti di corsi, delle musiche, e alle proprio stare di a sconfrontare, e da do al spunto di la triennale ladina.
5: I artist che ha fatto per e che in ultima juni Chris ora per matrora si laures per la Triennale Ladina e Isabel Pitscheider, Dardaina, poi Ernestina Appül di Grigions, la Svizzera, Barbara Tavella, Tobias Tavella, il duo Yu Li Ku e Fabian Feichter, la Val Badia. Con Isabel Pitscheider, Rujan Rons Bona Plutert, Eilanes Spigra Silauch, Tulong Moment Sotaludlong, Aki Jautri Laures, per esempio de Ernestina Appbühl, cognitna artista, Kina Medi Grigions, la Svizzera.
6: Ale la novità, magari ci manda aggiunte, la novità del Kazan è che gli artisti abbiano fatto un'opera apposta per questa edizione. Dalle edizioni passate, se li curadus, magari c'è l'atelier di artisti e degli artisti, e tiri fora opere, spoda, ma fora, molto questa edizione, il proprio del curadu, che accompagna pur si smai, gli artisti e degli artisti, un percorso di gran residence, di gran lavoro, e hai fatto il più in discussione da noi con altre tecniche e media, pur fa un'opera nuova. E questo, secondo me, è un gran valore la mostra. Ernestina Appül, con l'opera Movimento del Son, è un'installazione e è concepita su un corpo fluido che flerie fuori la l'erc. È un grün de Thais, realizzato de terra, e chi spinsiert conduce fuori per tutta l'opera che intreccia usanze, musica e folklore.
5: Barbara Tavella e Tobias Tavella, due artisti della Val Badia, che conoscono, ma c'è mai paura di questa Triennale Ladina?
6: La Barbara Tavella si presenta con il lavoro partitura del Continuum, alle center della LERC, il presente gran lavoro di Barbara Tavella, ciò che è ancora d'arlisir, alle una pezza semi-trasparente, alle ciò che è una membrana d'arsottida, e se ora fosse permeabile e vitale da queste forme, ciò che migliora noi col vento. Le sì, e ha dato questa sensazione di opera, dar visire, proprio di intrecciamento. Tobias Tavella ha un'installazione dal titolo Tsuvira, al rappresentare una massaria della UR, la Tsuvira, che è un engine sonoristico interattivo, all'extra struttura d'alluminio, che gli elementi verticali che descrive tutto in giro la forma dell'antenna, ciò che è un recettore del radio, e i visitatori possono proprio suonare su questa Tsuvira.
5: I pensiamo al duo Fabian Feichter, che io non conosco conosciuto, ma ad un con Yu Li Ku.
6: L'opera di Fabian Feichter in duo con Yu Li Ku e dal titolo Canti di Chi Chanta, è un'opera di una serie di gabbie pur di Chi, abitate da immagini, da un video, la vita da vivere e sons naturali. Alle l'estetica di quest'opera ricorda darle sfide, la struttura delle ville e evocare questa dimensione di comunità basata sull'aiuto reciproco e l'autosufficienza e al da proprio l'impressione, no, di delle ville, questa struttura abitativa che ci funziona da noi.
5: Cati Molling, la direttora del Museo Ladin, c'è scelto tor, in cui conosce la trasmissione per usne della Triennale Ladina e il pesce di scultura Richard Agreiter. L'hai detto Dant, l'ottava edizione della Triennale, ma la sesta edizione del pesce Richard Agreiter, che stan è un evento da artista, da scultore di Gardaina, Arnold Holzknecht. La particolarità può essere di questa edizione è che in Cessi Laures vengono tu ora al per con la Triennale Ladina e sulla matematica in ultima.
6: Alle c'è una novità in scas che il curadu Andrea Lerda ha tutti te da venerdì del pest che il gruppo di artisti e delle artiste scrive fuori per la Triennale. In Sendel mi ha l'impressione che fosse un progetto aperto, ma alle un progetto da cadun in per l'artista e può stare dar bel se senti aperto del gruppo di artisti. Il museo ha organizzato in collaborazione, no, con l'artista Richard Agreiter un concorso o l'ha calpato per sculture e sculture che vire la ora che raggiunge l'Euregio con il Tirol, su Tirol e Trent, ciò che in città è comunque Samba, Infodon, Cortina e Col. alle mir kirifor Arnold Holzknecht. E la motivation la giuria è stata cara che alla fat via dun con una gran sensibilità e qualità la tradizione della scultura dell'Ain con il mondo ladin che riang in armonia e in riflessione coerente con la contemporaneità.
5: Il lauch de Arnold Holzknecht rusnos pona daldo plutl detail al spigra un stas calcla fati calcl matorat museum ladin diretaura mona consideration sulla mostra che gira in ante kina la fin de settembre per cal produtl din sta ma parallelamente ai laures kier dauda in tan din sta yelnche manifestations collaterales alla triennale ladina che ie pas sul programm che pitaisa en tankas din sta a livello Manifestation sind den Traunides adum cum la Triennale il Pestricher Tagreiter.
6: Also da vor publizierte Visites Menades e Workshops pour mituns e mitans. Visites Menades la mostra e coordinades dall'artista ladina Silvia Baccanti e Vignades sarà also present valgunes artisti e artist de cast edizione. Un tressere da matadun spoince un aperitif musical a una maniera che la gente va da più da lunch poi spassesse po un domis de una sara fila da nostri museum.
5: Povestrum una considerazione aperta che stan che din sta festeggiais coc museum ladin un cing anniversar particulare longe la triennale ladin al pestricher tagreiter che un appuntament ferm ormai da passa 20 anni il in che i kinjani la sezione de stacheda del museum a San Chachan luxus ladinicus in cash per che stan per che din sta un avveniment importante da se ora per il museum ladin
6: Das ist immer unsere feste Weg, das Anniversari important di Kinesan Museum Ladin Ursus Ladinicus, in che se la storia di Lander le Scontorines e Bindebo più vedla, se che è lì in fora che sanno in Rescida Calè Lander più vedis de Dutes les Alpes, e de settembre spò un nato anniversario importante che i 25 anni Museum Ladin Castel de Tor. Perché il 2020 è un anno di festeggiamenti per noi.
5: Isabel Pitscheider de Salva è una delle 40 artiste e artiste che ha tutto aperto al concorso per la Triennale Ladina 2020, ma c'è una delle pucce e di pucce del Dut Mecink, che in ultima è unì Chris Ora per Fepea e Matrora si opera d'Ert. Per Isabel Pitscheider ne è l'nia il primo di che è successo, bel per la Triennale Ladina del 2007, ov la abul privilegio di Pudai Fepea, e fava unida Chris Ora per nasi installation sul tema del gioco. Ma derviers a nausi al present. Il titolo della Triennale Ladina 2020 è Intreccio Ladino, ladinische Verschränkung, Intrecciamento Ladin. Il tema di base la musica e la relazione con la realtà ladina. Isabel, cotie s'agita per mezz a cash argument contilauch?
7: Diciamo, il cuore ora c'è un po' la tematica della fisica quantistica. Si tratta di un traviamento dentro la pietra aperta che le influenza una con l'altra. E che ho anche la tematica di quest'anno che gli punia sparti natura, cultura, persona, un po' duce a vita un intrecciamento dentro noi, dentro la natura, dentro quel froid e quel chiesa, no?
5: E però la musica, te ce conteste, e se tu pona l'aurora ti l'aur dal metro in relazione con la musica?
7: Io mi l'aur, io nascio bel un po' d'ant, mia propria messa la tematica della musica. Io vuol vestir la cort con presente, ma c'è da adum, e anche una sorta di introspezione. Da mi l'aur, io l'audio, no? Quindi anche come fotos, e la installazione ma che rende mia, no? Alla fine è il belau invisibile, come l'ho l'audì, no? Io pratico un'installazione audio, la cui una e ogni un progetto, la forma è turonda, che vuol dire la circolarità, e anche una specie di forma di comunanza, no? Ci penso a una famiglia, quattro persone, all'erchilo la vita, e con questa espressione fumetistica e onomatopeica, che è molto semplice, vloj evoke scenes naturelles, da pauch, da festa e da familia. Bon, il rachamant suivant, son amante de Monset, Mataya Longe Atrpitli, che è la forma più arcaica di chanté, no? Na mina nana, na mei pops, fagio a leibes, il je propi parols, con sanya ca più avvisa, ci vuol dire, no? I can savona stet van don trfant ta arcai cita no cum paroles praktisch in an im pop ca sa belau mei mudati tant hobi precicla funcion for data no ma demo je anga cul credea da lectures no sit lila lila lila se se se in lor di noxta expression onomatopeica ulac union de nos Sacca lila je la biescia i se se se che li bagliot che li il sel, no? In cerda da l'erchi tir di de sel, no? Che li son un una stet. Ma c'è che mentre so a mi je troppi che sa stet che tutta la fuori i pons che ho di un un di i cash me sta la memoria de nous un stas ma anche da generazions modang nous passa pa muda la contrada sonora che tempo.
5: Sala pa mudat, che scaso l'identità ladina, coc tutta l'altra se muda samban senza il tempo, influenzata dalla società, dall'habitat o la conviv. C'è valutazione esatum tuit pona, che sa mudat, c'è misura sa pa mudat ut cant.
7: Samban che sa mudat. Io il mio rue, mi fin fosca alcuni persona che va it. Questa installazione sono due pensieri, non sono sonorità tradizionali che siamo fuori. Per un po' sono moderni, non motore, computer. E tanto non si è qualche fuori rispetto a qualche giovane. Ci non si è mantenuto. Non si è più che altro se c'è una domanda o anche una domanda individuale. C'è il patrimonio importante. Siamo in certa fuori, io direi fuori, ma anche l'estro cosciente, con ciò che chiama dei giorni, no? Con anche cri, il chiet, per esempio, anche il chiet assoluto, ma al mio. Ma se sta calbom, per esempio, no? Qual è una domanda?
5: Il pa una relazione d'antar ti laur ti installazione e altri laures, oppure in generale d'antar duci laures la trinala, la dina 2026, o a uni artista laura ora si concede da maniera indipendente?
7: Da me era un curator bando esigente, ma il suo buon curator si sa nel fatto in adum, auch schna die Laurus Coulombe, also das war bang ein Dialog, ein Gedanke, ein Sachtisch, dann dadurch als Kommensionant. Allerdings, eu du, que, im Präsentament, bang mal gar ein Gedanke, da la Barbara, Kunstila, auch, el Fabiana, ein Traka, per exemple, la Champagne, tu la Jutans, que la Champagne, da Festa, quelle foi, la Fede, foi, la Religiosità, foi importante, no? Angelo, è una domanda. Io sa che la morte la sang, o tanto presenta io la sang, e fa anche una stessa per tenere dum la comunanza, no? Dall'Arnold, al suo capestro Richard Agreiter, vang anche dentro la natura, il Tobias, il loro belgio più la musica, no? Che i visitatori io direi a fare musica, ma il loro in mia forma la bella musica, il loro è anche rauschamento, no? Siamo all'unione a busto in un'altra città, ma lì è la tematica importante, no? La collettività, che può essere ladina, ma proprio anche globale. No?
5: Arnold Holzknecht, artista de Urtigei, avanciul pest de scultura Richard Agreiter 2026. Ruacoc dit dalla direttora del museum a si sesta edizione. Con ce l'auch, con ce idea che se ha presenta al concorso, nes dice Arnold Holzknecht sang.
8: Ultimamente, scomincia a fete i moto ciofes, sculture, impuretel, schtel antennen, mettin scia dum materiei, d'uni sort, po crash suc sta planza dit belau, i po me psa schöpo toli unde kisch, a jacling l'auch, che fa ultimamente.
9: C'è l'anghielpa e come si può immaginare che è l'auch, perché è scottato su che è un po' nialudai.
8: Dijon me la joue na codla, de lang un sablon light, classible psocha, e poi na plata turon dang de fiar, un chit de 30 cm lerja, e poi ficha jou un toc al yad te filet, o te jomen mandre in chola e schumanchel, po valbaitr cun ram de perch, su, matia dum, e po cloban coc na flora, o na scudela, un chis cun vaik sui touch, un putel. Tal su a dit de kish frequenzen e levant an chin pung spilang matradum po chi cabini o chi oyang un sas koi forsa voi me chfe koi bel laurala it e po lasci crash sta planta sui su po ti de joan couleur tal in od mets
9: Je vous ai dit qu'on cache l'or, que message, ça se compte pas, donc cache l'or, tu n'as pas d'intention de calvières.
8: A mi ma forsa pubel plu a matr a dum kto ju lang a so kšťach si lasche krasch zrek, no, kum un material po nautr, ma matr a dum, po rusa fena skultura de 2 metri kšno je faža si po mei, no. Cik tant grant ange kum mi berstot, ma ang si la, li foria di, li ngali našles. Puja la kodla, po cek ange zrek frut ange le su, On a flaura max me ange skedi na skudela la television o chichi skedi matimon ram de mets metre le propre la belle mets metre plus haut à noi logisch li zek band bode filigran dans skedi nia da la chela lerja noi i pok tres le couleur en chi ange skedi matre pour la matre couleur la la chela ou la titola scorsa ou la la che chi yelang un peu skedi Ta musica, no, sta armonia.
9: Proprio Jacques, il tema della triennale è un altro punto, un altro tema. Con quale lavoro è stato venuto il Pestrichard Agreiter, la scultura, ma tu sei presente di questa ottava edizione. C'è della triennale ladina, a Coppa Cal, con altri lavori.
8: Calapa un po' il curatore, Uluanga, il sa porta pro. A Jacques, quale lavoro è un anche più che di magari... Speverben per la triennale, no? I pona dato che nei mon, pons me fun crioratlo, mon laur, i pona i fang un propi apposta che la fin vang ad un cul pesta agreiter, gli angen schick su su il forte i schiblotsch gfajan da mutungs, e me fun fan valgunin schick, ang plut grogi, jem tui ad un schkun strumentem pua dida.
9: Il tema di questa edizione è la musica, l'intrecciamento ladin, il contesto della musica.
8: Sì, il ton, io l'ho un po' capito anche dalla vampa, dalla muove per la musica, tutta la valenza ladin, che è un muove, no? E poi mi fu un psaccio di blot, che facciamo da mutton, sulla che scritto un colpo, ben ora un ton che ti spiazza. Schidi come ravisa la musica pogna di ma il tono d'un strumento li un schiblot no pos ang treit jora la un valgun ton spos fei po kan kie sak po resta un ton no is an lauch ke fakala un schiblot an pun naut ton un chak un gram gross quasu po ti sentait te dal spertes hat die vergerdigung kas lascha extra banto ju la scorza e poi tu adum tel strumento un po Lac pons ange fang valgun schibli dalla giaurita de trei un niniasta bonda binora il ton fo angen fata jacl suflo ait non fat guna pro a me schdi il prim ton a deich quangora a sang isi sach finkla scorsa hier mo da ega noi calde dit poi lo posl treti or am purporal pluton ma sang Fin kloi fina fol sac, no po alme ungen ton ma dacto knei de plu, i da unti monch fant el buj de plu, lo bang shung sa da sune, po pol ban fe da un pu un uccel, no po estr. Ma na zon propi me di, i edit fajong men ton, sche unk na mei suflatung si blot pro al primiade.
9: I chi sti laures sul tema della musica, pas ne hai tang ban cui altri laures o ti misura che si papona me tu jora giun cui altri partecipanti alla triennale?
8: Sang alla musica pens puang un po' a scri harmonie, no? I cal je puang un po' di miscultura, c'è li fuori da binet che sta planta che crash una certa armonia dentro una pleccia o un sas in couleur, una mandrata manciancia mozze, come un plu auto, taglia via, e chi riba un po' fuori un tel, scrivi in armonia un po', no? Clodel sta bene, c'è no, dice che funziona, no.
5: La Triennale Ladina il pesce de scultura Richard Agreiter 2026 fava nos argomenten quei, un audi la uges de doi di artisti che fespea i matora Silaures, Isabel Pitscheider e Arnold Holzknecht, un audince la direttaura del Museum Ladinche Stil de Tor, Katharina Molink. L'istituzione che mette agi chisca un corso e questa mostra che u long le corde vainant e ied audei per tutto l'insta in china la fin de settembre. Nos stamp a disposizione per un quei all'incontra fin atlo, ve lascion ai programmi de Rai Südtirol, la Rujneda Tudasha, la Mediateca de Rai Ladinia pudeis cialedo tutta nostra programmazione, si bet la radio che la televisione, canke ulais vo. Bel salut, Jan Saudi, vedis Leo Senonach, buonasera.
0: Es ist 19.30 Uhr. Mehr Wissen mit Rai Südtirol. Hier sind die Nachrichten. Mit Elisa Tapeiner.
10: Rund 2 von 3 Gemeinden erklären sich zur Aufnahme von Flüchtlingsfamilien bereit. Nach der Stichwahl in mehreren italienischen Gemeinden liegen beide politischen Lager gleich auf. Das Wetter morgen, Regenschauer und Gewitter bei 21 bis 28 Grad. Guten Abend. 66 Südtiroler Gemeinden beteiligen sich aktiv am Integrationsprojekt für Flüchtlingsfamilien und stellen dafür Wohnraum zur Verfügung. 44 Gemeinden geben an, eine sofort bezugsbereite Wohnung bieten zu können. Bei den restlichen soll es demnächst soweit sein. Soziallandesrätin Rosmarie Barmer zeigt sich zufrieden. Entgegen der kontroversen Diskussion der vergangenen Wochen seien viele Gemeinden vom Integrationsprojekt überzeugt. Jetzt werden sie mit den Flüchtlingsfamilien, die zurzeit in Bozen leben, in Verbindung gebracht. 28 Gemeinden haben laut Barmer keine Wohnung gefunden, das sei auch der Wohnungsnot geschuldet. Einen offiziellen Termin für den Bau eines Abschiebezentrums in Bozen gibt es weiterhin nicht. Das hat Landeshauptmann Arno Kompatscher bestätigt. Fest stehe allerdings, dass im Zuge des Gefängnisneubaus auch ein Abschiebezentrum vorgesehen ist. Bozens Bürgermeister Claudio Corarati hat in einem Schreiben an Innenminister Matteo Piantedosi den dringenden Bedarf an einem Abschiebezentrum angemeldet. Die Einrichtung und das Gefängnis sollen im Umkreis des Bozener Flughafens entstehen. Investitionen in die Infrastruktur sind Investitionen in die Zukunft, so lautete der Tenor heute bei der Tagung der Regionalen Industriellen Vereinigung in Trient. Die Wirtschaftsvertreter setzen auf die Entwicklung und Verknüpfung von Straße und Schiene. Dazu brauche es europäische Lösungen und keine einseitigen Verbote. Alpenpässe wie der Brenner dürften nicht nach nationaler Logik verwaltet werden, betonte der Vizepräsident von Confindustria, Leopold. Der Brenner Transit ist um 20.20 Uhr auch bei uns Thema in der Fernsehdiskussionssendung am Runden Tisch. Die Ausschreibung der Konzession der Brenner Autobahn wird laut Infrastrukturminister Matteo Salvini in den nächsten Monaten entscheidend voranschreiten. Nach gerichtlichen Einwänden fehlten jetzt noch Gutachten und die Genehmigung des Ausschusses für die internationale Wirtschaftspolitik, sagte der Minister am Rande der Unternehmertagung in Trient. Anschließend wird laut Salvini die finale Phase der Ausschreibung eingeleitet, in dem alle Interessierten zur Teilnahme eingeladen werden. Bei der Stichwahl in mehreren italienischen Gemeinden haben sich das Mitte-Rechts- und das Mitte-Links-Lager jeweils 3 Provinzhauptstädte gesichert. Arezzo, Lecco und Macerata gehen an Mitte-Rechts. Mitte-Links stellt die Bürgermeister von Chieti, Agrigent und Trani. Die Wahlbeteiligung kam bei der Stichwahl auf 52%. Das ist ein Rückgang von 10 Prozentpunkten im Vergleich zum ersten Wahlgang. Die Streitkräfte des Iran haben ihre Angriffe auf Israel für beendet erklärt. Sie bezeichnen die jüngste Eskalation als schmerzhafte Antwort gegen Israel und zur Unterstützung des Libanon. Auch Israel sagte ein Ende der Angriffe auf Ziele im Iran zu. Insidern zufolge wird das israelische Militär die Angriffe auf den Libanon allerdings fortsetzen. In Italien gelten neue Vorgaben für Stellenanzeigen. Nun muss angegeben werden, wie viel man bei einem Job verdienen kann. Gleichstellungsrätin Brigitte Hofer bezeichnete die Neuerung als wichtigen Schritt, um endlich ein Tabu zu brechen und über Geld zu reden. Zudem werde es mehr Lohngerechtigkeit geben, sagte Hofer zu Rai Südtirol, nicht nur für Frauen, sondern für alle. Die Plattform Heimat in der SVP übt scharfe Kritik an einem Facebook-Beitrag des Kammerabgeordneten Alessandro Urzi. Nach dem Tod des ehemaligen Historikers und Bass-Aktivisten Josef Fontana schrieb der Fratelli d'Italia-Politiker wörtlich: Die Terroristen haben verloren, wir haben gewonnen. SVP-Generalsekretär Harald Stauder bezeichnet den Post als pietätlos. Fontana habe Gründe gehabt, warum er bei der BAS war, und Fontana habe in den Jahren danach zur Entwicklung des Landes beigetragen. Auf die Regierungskoalition zwischen SVP und Fratelli d'Italia in Bozen bekräftigt Stauder, habe der Post keine Auswirkung. Ein Unteroffizier des Heeres soll der öffentlichen Hand einen Schaden von mehr als 100.000 Euro zugefügt haben. Laut den Ermittlern der Finanzpolizei Bozen soll der Maresciallo während seiner Zeit in einer Ausbildungsbasis in Südtirol seine Führungsposition missbraucht haben. So soll er den Stützpunkt eigennützig geführt und das ihm unterstellte Personal unter Druck gesetzt haben. Dem Unteroffizier wird zudem Vertragsmissbrauch vorgeworfen. Der Betroffene kann nun Stellung nehmen, dann wird entschieden, ob ein Verfahren eingeleitet wird. Die italienischsprachige Schule in Südtirol hat zuletzt einen deutlichen Anstieg der Lehrlinge verzeichnet. Im Schuljahr 2020/2021 waren 333 Lehrlinge eingeschrieben. Aktuell absolvieren 449 Personen eine Lehre. Das steigende Interesse wirkt sich auch auf die Stellenanzahl aus. Laut dem italienischen Bildungslandesrat Marco Galateo wird es im Herbst im Bereich Berufsbildung über 300 neue Stellen geben. Nach mehreren geplanten Untersuchungen hat Yannick Sinner die Mailänder Klinik San Raffaele wieder verlassen. Grund für die medizinische Kontrolle war der Schwächeanfall während des Zweitrundenmatches Ende Mai bei den French Open in Paris. Die Untersuchungen, die morgen fortgesetzt werden könnten, sollen im Hinblick auf die nächsten sportlichen Verpflichtungen Klarheit bringen. In 3 Wochen beginnt für Yannick Sinner das Grand Slam Turnier in Wimbledon. Wir schauen noch aufs Wetter. Jetzt am Abend können örtliche Regenschauer oder Gewitter niedergehen. Morgen dann überwiegen von Beginn an Wolken und Regen. Auch am Nachmittag ist verbreitet mit Schauern oder Gewittern zu rechnen, die lokal auch kräftig ausfallen können. Die Temperaturen gehen zurück mit maximal 21 Grad im Wipptal bis 28 Grad im Unterland. Auch der Mittwoch wird unbeständig und kühler mit teils kräftigen Gewittern und Regenschauern. Die Tageshöchsttemperaturen von heute: Bozen 30 Grad, Meran und Brixen 29, Bruneck 27, Sterzing 26, Schlanders 27 Grad, Reschen 20, Toblach 24 und auf der Bluse auf 2500 Meter Meereshöhe 12 Grad. Das waren die Nachrichten von Rai Südtirol. Guten Abend.
0: Abenteuer Jazz. Der Jazzclub mit Helga Plankensteiner und Michael Lösch. Redaktion: Roland Leitner und Christoph Bichler.

0: Sie hörten die Nachtlichter auf Rai Südtirol. Weiter geht es bis in den Morgen mit dem Programm von Rai Radio 3. Morgen ab 6 Uhr begrüßen wir Sie wieder mit Kurznachrichten und dem Frühstücksradio.
1: Sommato per quest'uso della lingua potrebbe essere una specie di hopper polveroso, ecco, per dire questo genere di paesaggio un po' desolato, un po' abbandonato, ed è molto movimentato però, perché su cui già detto, grande spazio per il coro e questi luoghi un po' piccoli per le scene intime, ma c'è una piattaforma girevole sulla scena, per cui questi spazi, queste piccole costruzioni che delimitano volta a volta la stazione di polizia, il locale e adesso negli atti che vedremo la baracca dei contrabbandieri e il camerino del torero, vengono costantemente movimentati. Gli applausi sono per Nguyen Vuong Chung, sentite, l'accoglienza è molto calorosa. Buon ascolto con il terzo ed il quarto atto di Carmen di Georges Bizet dal Teatro alla Scala di Milano.

Siamo in diretta al Teatro alla Scala fra il terzo e il quarto atto della Carmen di Georges Bizet. Si attende l'inizio. Buon funzionamento.

0: siamo in diretta dal teatro alla Scala di Milano. Abbiamo appena ascoltato Carmen, opera comica in quattro atti, musica di Georges Bizet. Quelli che sentite questi applausi, vado subito al punto, sono rivolti ai due protagonisti. La scena finale del femminicidio erano Clémentine Mathieu nel ruolo di Carmen, Vittorio Grigolo nel ruolo di Don José. Con loro gli altri personaggi ed interpreti di questa produzione scaligera sono Escamillo, Giorgio Manoshvili, Micaela, Natalia Tanasi, Le Dancaire, Pierre Doyen, Le Remendado, Félix. Frasquita, Sara Dufresne, Mercedes, Marine Chagnon, Morales, Simone Del Savio e Zuniga Gildo Husseini. In questo momento si è riaperto il sipario, perché Marghen e Grigolo erano usciti loro davanti al sipario chiuso, invece in questo momento si è aperto il sipario, scoprendo tutto, soprattutto il grande gruppo corale. Dicevamo che in quest'opera sono importanti i cori, e soprattutto ci sono sia il coro vero e proprio sia il coro di voci bianche. In questo momento è arrivata anche la maestra del coro, Brunella Clerici, che prendendo per mano tutto il gruppo dei bambini sono venuti, diciamo, verso il proscenio per ricevere l'applauso. Alle loro spalle invece il coro in senso stretto, il coro adulti, diciamo così, dell'opera. Naturalmente i complessi sono quelli scaligeri, quindi il coro del Teatro alla Scala. Il maestro del coro è Alberto Malazzi, che sta arrivando in questo momento, quindi gli applausi che sentite sono ora rivolti proprio a lui e naturalmente all'insieme dei musicisti del coro. Naturalmente finisco di menzionare la locandina, di completare la locandina, Nguyen Vuong Chung alla guida, direzione d'orchestra, lo spettacolo di Damiano Micheletto con scene di Paolo Fantin, costumi Carla Teti, luci di Alessandro Carletti, drammaturgia di Elisa Zaninotto. E sono cominciate le uscite degli artisti, naturalmente accade di solito, andando a ritroso, quindi stanno uscendo Zuniga, Gildo Husseini, Morales, Simone Del Savio, Remendadolo, Félix e Le Dancaire, Pierre Doyen. Adesso stanno cominciando a uscire invece i personaggi, non i protagonisti femminili, quindi gli applausi che sentite sono rivolti a Frasquita e Mercedes, Sara Dufresne e Marine Chagnon. Ed eccolo,
1: noi nel frattempo ci sganciamo dalla diretta Euroradio e poi proseguiamo.

0: Eccoci tornati in diretta con il Teatro alla Scala per gli applausi dopo Carmen di Georges Bizet. Gaia, scusami, ti ho tolto la parola,
1: sì,
0: te la rendo immediatamente.
1: Pensavo che lasciassimo anche ai colleghi di sentire l'effetto della regia e della direzione d'orchestra. Gli applausi che sono per Vittorio Grigolo, che è uscito proprio in questo istante mentre ci stavamo scollegando dalle radio. Abbiamo sentito, sono arrivati Giorgio Manoshvili e Natalia Tanasi, ambedue accolti rispettivamente, ovviamente Scamiglia e Micaela, ambedue accolti con applausi, ma certo quello che sta riscuotendo, no, il maggior successo, credo che lo sentiate molto bene anche voi, è proprio Don José, Vittorio Grigolo. Si attende a questo punto la protagonista, Clémentine Marguen, che mi sembra sia accolta anche lei con calore, anche se Grigolo probabilmente beneficiava anche del fatto di essere molto legato al teatro. È stato già qui diverse volte, sono tantissimi anni che canta alla Scala, fra l'altro è già stato anche in due titoli francesi, quindi insomma è un po' anche per almeno una parte del pubblico una sorta di beniamino, ma il consenso è arrivato direi per tutta la compagnia, per tutto il cast vocale di questa produzione. In questo momento si stanno tenendo tutti quanti per mano, proprio l'intera compagnia. Scamiglio è l'unico, cioè al secolo Giorgio Manoshvili, è l'unico che ha un costume che potremmo dire di tradizione, nel senso che a questo punto ha un tradizionale, no, abbigliamento da torero. Oh, e questo invece è l'applauso rivolto al direttore d'orchestra, Min Jun Chung. Non si può dire che non sia accolto con calore anche lui. Ricordavamo, no, anche l'orchestra è tutta in piedi e lo sta applaudendo, mentre lui, come di consueto, no, cioè si rivolge con i gesti verso l'orchestra, come a dire al pubblico: questo applauso va naturalmente anche ai professori d'orchestra che sono in buca. Però in orchestra erano tutti in piedi e si erano uniti all'applauso a Chung, il quale adesso si è infilato nel mezzo del gruppo dei cantanti, ha preso per mano anche Alberto Malazzi e quindi stanno rifacendo questo avanti e indietro. Min Jun Chung, dicevamo, no, Luisa, in apertura di serata, che è il prossimo direttore stabile, no, principale del Teatro alla Scala, entrerà completamente in questa funzione solo con la stagione che inizierà il 7 di dicembre, però ormai si sa che è lui e quindi anche questa sua presenza nella Carmen è già salutata un po' come l'inizio di un corso. Ora Natalia Tanasi sta andando a chiamare tutto il gruppo dello spettacolo, per il quale l'accoglienza, come sentite, è un po' meno calorosa. Ci sono molti che stanno applaudendo, molti invece che esprimono dissenso e molti che stanno semplicemente, forse un po' pilatescamente, fermi, non applaudono ma neanche fischiano. Quindi lo spettacolo non sembra aver incontrato il gusto del pubblico. Poi sappiamo che spesso, no, alle prime gli spettacoli, soprattutto alla Scala, alle prime c'è un pubblico a volte più esigente da questo punto di vista. Poi magari lo spettacolo funziona nel corso delle repliche, questo si vedrà naturalmente nel corso delle prossime serate. Fino a qui però appunto il consenso è stato limitato, si è chiuso il sipario e quindi sta ripartendo, Luisa, il rituale delle uscite. Sono usciti a due Simone Del Savio e Gillo Semi, poi adesso Pierre Doyen e Loé Félix, adesso in questo preciso momento Sarah Dufresne e Marine Chagnon, quindi Faschita e Mercedes, e quindi di nuovo adesso risaliamo verso i ruoli principali. Natalia Tanasi nel ruolo di Micaela, Ecco, lei invece è abbigliata, diciamo, un po' proprio un po' come una ragazzotta, diciamo, semplice, no? Per carità, c'ha la treccia, però un po' infagottata, ecco, rispetto ad altre Micaela, che magari sono rese un po' più aggraziate. Ecco, questa è volutamente, voglio dire, un po' no, vestita così. Ecco, Grigolo, anche lui di nuovo, Don José, lui invece... Gli abiti sono per lo più tendenzialmente contemporanei, quindi lui ha una camicia molto semplice, un paio di calzoni, potrebbero essere quasi dei jeans, insomma, dei calzoni blu chiari, sono i costumi, ci portano appunto, sì, per certi versi si può dire verso gli anni 70, ma sai, a questo punto non è così, no? È chiaramente distinguibile, insomma, sono costumi vicino a noi nel tempo. Clémentine Marguen, con invece lei ha dei pantaloni viola e una blusa a fiori sull'arancione. I costumi sono, devo dire, molto, molto belli, e anche funzionava un po' il colpo d'occhio sulle masse, naturalmente. Questo è Chung,
0: che tra l'altro ascolteremo giovedì in diretta sempre dal Teatro alla Scala per dirigere la filarmonica della stagione sinfonica.
1: Lo ritroveremo, e lo ritroveremo anche al pianoforte,
0: esatto,
1: perché seguono il triplo concerto, e quindi lui sarà anche alla tastiera insieme naturalmente a due musicisti dell'orchestra. Sarà molto interessante, ecco, risentirlo fra qualche giorno in veste di pianista, che è uno strumento per lui no, molto, molto importante, insomma, certo. Ha un rapporto molto interessante con il pianoforte. Adesso sono davanti al sipario tutto il cast schierato, nonché Chung, nonché il maestro del coro Alberto Malazzi. A questo punto, diciamo, il rito degli applausi, almeno per quanto concerne la sala, sembra che si sia completato. Non so se Oreste riesce a catturare qualcuno col suo microfono, ce lo farà sapere?
2: Cattureremo qualcuno, però prima c'è il rito della foto e non posso interromperlo. La foto del cast alla fine della produzione, quindi il certo tempo di fare questo scatto. Tanto ti posso dire che sono qua in mezzo a questi ciuffi di erba un po' spelacchiata, un po' polverosa, che sono tutti attentamente numerati, accuratamente numerati, perché devono ritrovare il loro posto, evidentemente, no? Quando si rimonta lo spettacolo. Certo. Allora, intanto vediamo se... Vittorio Grigolo, buonasera.
3: Buonasera, buonasera a tutti, Rai Radio 3, spero che vi siete entusiasmati come ci siamo scaldati e bruciati noi sul palcoscenico, che dici?
2: Beh, lo vedo, dalla camicia piuttosto scaldato.
3: Ma non solo la camicia, anche il cuore, penso che spero che i radioascoltatori abbiano gradito, lei che dice?
2: No, sicuramente, l'applausometro dice che lei è stato il più acclamato.
3: Vabbè, si vince sempre in squadra, io sono un italiano che ama la squadra e questa squadra è veramente incredibile. Il maestro Chung, stasera l'avete sentito, è stato un po' incoronato il re della Scala, l'avete sentito, e speriamo che sia un regno pieno d'amore, perché avete visto, ha portato avanti, diciamolo al pubblico che è in radio, ha portato avanti tutto il coro e il balletto insieme a prendere l'applauso in prima linea, vero o no?
2: Certo, ma si rende conto che lei ha commesso il più classico dei femminicidi?
3: Ma è stato un femminicidio abbastanza regolato, anche perché questa volta non è stato molto splatter, ho fatto molte carme dove c'era sangue, pistole, coltelli,
2: no,
3: qua si
2: strangola.
3: Usano le mani, ragazzi, quindi diciamola ai telespettatori, no, radioascoltatori, che non hanno potuto vedere la morte avviene proprio per strangolamento, quindi è un po' un carattere molto particolare, perché il Don José che vive questa Carmen è un Don José introspettivo, diciamo quasi una doppia personalità, uno psicopatico che ama, che sa amare, però a questa mamma che gli incute quasi psicopatico controllo su tutto, e quindi dice: ma perché sei venuta qua a controllarmi? Mi mandi Michela, mi mandi quella, ma non vedi che sono un uomo libero, sono soldato. Cioè, questa è un po', io amo molto questa regia del maestro Micheletto, con cui lavoro e collaboro da più di 25 anni.
2: Benissimo, grazie.
3: Grazie a voi.
2: Ecco, vediamo un po' se... Adesso ci sta facendo un selfie, però Natalia Tanzini, buonasera.
4: Buonasera.
2: Allora, una Micaela coraggiosa, una Micaela spavalda che va in mezzo ai briganti di notte.
4: Sì, lei prega a Dio e ama con tutto il cuore Don José, e coraggio viene d'amore.
2: Sì. L'hanno vestita molto dimessa, proprio
4: chiesa e casa.
2: Sì. Grazie, in bocca al lupo.
4: Grazie.
2: Vediamo un po' se abbiamo un bel torero qui, un bel torero Escamillo che è vestito proprio da torero. Buonasera.
5: Buonasera, ciao.
2: Complimenti, un bellissimo Escamillo.
5: Grazie mille, grande piacere per me, non lo so da dire, prima volta a cantare nella Scala, scusa per il mio italiano.
2: Va benissimo, sì, il suo italiano,
5: sì,
2: va
5: veramente benissimo. Non lo so, adesso come un sogno, sono così adesso.
2: Certo, immagino, sì. È vestito proprio da torero, ha un bellissimo
5: così,
2: costume.
5: Sì, piacere. Grazie.
2: Bene, grazie ancora.
5: Grazie mille, grazie. Buona serata.
2: Buona serata. Bene.
1: Quei ciuffi d'erba di cui parlava, sì, Oreste, punteggiano, no, la scena, non li avevamo menzionati, quindi lo chiarisco, nel senso che appunto questo spazio era molto vuoto, a parte questi singoli edifici volta a volta diversi da un lato all'altro, invece questi cespugli un po' sbiaditi anche loro, un po' ingialliti, figuravano in tutti e quattro gli atti.
0: Beh, un elemento interessante, perché molti ascoltatori ci hanno scritto dicendo che erano dispiaciuti di non vedere la messa in scena di Micheletto, e quindi che immaginavano con le orecchie. Poi chiaramente durante l'intervallo avete chiarito molto durante la vostra conversazione, però ecco, erano così molto interessati dal punto di vista radiofonico.
2: Vabbè, possiamo ricordare che sarà trasmessa su Rai 5
1: giovedì sera, dopo, esattamente alla fine credo del concerto in diretta su Radio 3. Uno può spostarsi su Rai 5 perché intorno alle 21:40 mi sembra, o qualcosa del genere, sarà trasmessa questa produzione di Carmen, registrata, cioè ripresa proprio questa sera, quindi si potrà vedere effettivamente.
0: Bene, anche in TV, quindi è una
1: anche in TV è una
0: informazione importantissima, farà molto piacere a chi ci ha scritto. Dunque, Gaio Oreste, noi dobbiamo chiudere. Io vi ringrazio moltissimo per averci portato con noi al Teatro alla Scala di Milano per Carmen di Georges Bizet.
1: E io ricordo anche tutti coloro che hanno collaborato al collegamento di questa sera: la consulenza musicale di Laura Plauta, con la collaborazione di Paolo Brignoli, tecnici di ripresa Walter Lori e Roberto Badiali, specializzati di ripresa Matteo Di Felice e Antonia Scirpoli, e per la messa in onda Vincenzo Carbutti. Con molti di loro ci ritroveremo giovedì. Buon proseguimento a voi, Luisa.
0: Grazie Gaia Varon, grazie Oreste Bossini, e adesso chiudiamo il nostro cartellone.

0: e apriamo il nostro spazio di teatri in prova, un po' in ritardo rispetto al solito. Do il benvenuto qua in studio a Sergio Logatto.
1: Buonasera Luisa, buonasera a chi ci sta ascoltando e che si è ascoltata un'intera opera. Noi abbiamo un viaggio da fare, ma lo faremo rapidissimo oggi. Come al solito anticipo rapidissimamente, passeremo da Pompei all'estate veronese e poi ce ne andiamo in Sardegna a Cagliari. Cominciamo subito a Pompei, si svolge la nona edizione di Pompei Theatrum Mundi, quindi dal 18 giugno al 12 luglio il Teatro Grande farà da casa a questa importante collaborazione tra il Teatro di Napoli e il Parco Archeologico di Pompei, un programma che include insomma opere classiche da Euripide a Eschilo e anche però affiancate a coreografie del contemporaneo. Esplorano la guerra, la migrazione, la fragilità umana. Avremmo voluto avere qui il direttore artistico del Teatro di Napoli, Roberto Andò, impegnato in altri lidi, ma è stato così gentile da lasciarci un breve messaggio nel quale risponde insomma alla nostra richiesta di aprire insomma un'introduzione a questa nona edizione del Pompei Theatrum Mundi.
2: Il ruolo di Pompei, che in questi anni si è venuto ritagliando, è molto importante perché, a parte la risonanza del luogo classico con queste pietre meravigliose, dà l'occasione al Teatro Nazionale di fare proprio un vero e proprio festival dove confrontare il classico in un modo che possa in qualche modo riverberare sul presente. In che modo noi ci aggrappiamo ai classici? Per esempio, anche quest'anno le scelte che abbiamo fatto sono tutte scelte che mostrano come c'è bisogno quasi di aggrapparsi ai classici in un momento di smarrimento come questo. E tutti i registi che abbiamo coinvolto, da Filippo Dini a Ollè a Terzopoulos, rinnovano questa idea del classico come qualcosa che non ha senso riproporre così com'è, ma che deve avere un valore oggi. E sono tutti letture che hanno a che fare con gli aspetti più brucianti della contemporaneità. Direi che questa è la caratteristica che si è imposta col pubblico a Pompei, un pubblico molto caloroso che viene anno dopo anno, e direi che è l'impostazione che abbiamo voluto dare anche quest'anno.
1: 11 sere d'estate, questa che avete ascoltato era la voce di Roberto Andò, direttore artistico del Teatro di Napoli, Teatro Nazionale. Vedremo Ennio Greco, Peter Scholten, Roberto Zappalà, Filippo Dini, Alex Ollè e poi è stato citato Theodoros Terzopoulos. Andiamo subito ad approfondire il debutto di questa nona edizione del Pompei Theatrum Mundi. Dal 18 al 20 giugno al Teatro Grande di Pompei va in scena Le Baccanti di Euripide, ovviamente per la regia del maestro greco Theodoros Terzopoulos. Ricordiamo una produzione di ERT Emilia Romagna Teatro, infatti vedrà un debutto al chiuso al Teatro Storchi di Modena all'inizio della prossima stagione in ottobre e poi all'Arena del Sole di Bologna. Vediamo anche la coproduzione di Attis Theater Company, che è la compagnia di Terzopoulos, e del Teatro di Roma, Teatro Nazionale. Allora, abbiamo invitato a parlare con noi due persone, un attore e un'attrice che sono rispettivamente interpretano il ruolo di Dioniso e di Agave. Quindi io do subito il benvenuto all'attore, regista, direi anche creatore di testi, un lungo lavoro alle spalle e ancora in essere sulla voce, sulla presenza scenica. Sto parlando di Roberto Latini. Buonasera Roberto.
3: Buonasera a voi. Grazie.
1: E buonasera a Alvia Reale, attrice dalla lunghissima carriera, fortunatissima carriera, insomma, ha esordito con Luca Ronconi, ha lavorato con Cesare Lievi, con Necrosius e ha il ruolo di Agave. Buonasera Alvia, grazie per essere con noi.
4: Buonasera a voi.
1: Due parole rapidissime, perché come abbiamo detto siamo un po' di corsa, però va detto qualcosa su Baccanti, certo. Di Euripide, quinto secolo avanti Cristo, l'ultima opera di Euripide, quindi in qualche modo l'ultimo capolavoro che mette in scena questo ritorno molto violento del dio Dioniso nella sua città natale che è Tebe. Il dio giunge per rivendicare appunto la propria natura divina, che è stata negata dalle sorelle della madre Semele e dal re Penteo o Penteo, vedremo. In generale è forte la lettura della figura del dio Dioniso come archetipo dello straniero e del profugo. Noi abbiamo Roberto Latini e Alvia Reale, ma abbiamo anche un contributo del regista Teodoro Sterzopoulos, al quale abbiamo ricordato, insomma, insieme a lui come la sua opera si sia sempre ispirata ai fondamenti del teatro greco, in particolare le Baccanti e la figura di Dioniso rappresentano una delle opere più significative, insomma, di questa fase evolutiva finale del codice tragico e quindi di conseguenza anche della nostra tradizione. Abbiamo chiesto a Teodoro Sterzopoulos in che modo questa specifica produzione valorizzi e approfondisca l'analisi che egli da tempo conduce sulla figura di Dioniso. Vi facciamo ascoltare e vi tradurrò.
4: Το πρόσωπο του Διόνυσου έχει πράγματι υπάρξει καταλυτικό για τη δουλειά μου, αλλά και για τη ζωή μου.
1: Figura di Dioniso ha avuto un ruolo determinante nel mio lavoro e nella mia vita. Questa è la settima volta che metto in scena le Baccanti ed è quindi l'adempimento del mio voto a Dioniso. Ma cerco sempre di avvicinarmi alle Baccanti con uno sguardo nuovo. Prima l'elemento rituale era molto intenso, poi l'elemento politico e sociale ha assunto via via un ruolo più determinante. Oggi, e prosegue la ricerca sulla voce e sul corpo dell'attore e dell'attrice, e sul ruolo dominante del coro come elemento strutturale della tragedia, ma anche sulla metamorfosi. Non possiamo di certo ignorare, tuttavia, specialmente oggi, le analogie tra il Dioniso esiliato e i rifugiati contemporanei che vagano perseguitati. Dioniso è dunque il dio del teatro e l'archetipo dello straniero, dell'esiliato, ma anche dell'uomo in conflitto, che rivendica giustizia e riabilitazione. Dioniso è il disprezzato che rivendica questi diritti. Ed era appunto la voce, l'avete sentita in greco, di Teodoro Sterzopoulos, tradotto, e mi piace ringraziarlo, dall'assistente alla drammaturgia di questo allestimento, che è Michalis Traitsis. E torniamo da Roberto Latini e Alvia Reale. Allora, parto da Roberto. Euripide in qualche modo presenta un Dioniso che è sempre ambiguo, no? Dispensa gioia, ma anche una spietata postura vendicativa. Allora, nel tuo lavoro con Terzopoulos, tu come hai bilanciato, Roberto Latini, questa crudeltà in qualche modo metafisica con l'immagine di questo Dio che lui ci raffigura come rifugiato che cerca giustizia e riconoscimento, Roberto?
3: Beh, la sfida più grande che ci pone il maestro Terzopoulos è rispetto al tempo quotidiano, al tempo odierno, al tempo dell'Oriente, il luogo non soltanto geografico ma anche mentale, sentimentale direi, dal quale arriva Dioniso, invece a questa Tebe che è affacciata sulle porte dell'Occidente, che è nel tempo dell'Occidente. Allora la sfida più grande che lancia secondo me questa regia è quella proprio dell'azione che sfida il quotidiano, è l'azione che sfida in qualche modo il dramma a favore della tragedia. Essere alle prove con il maestro Terzopoulos, essere a lezione costantemente, quotidianamente. E adesso le Baccanti sono un'occasione per parlare della tragedia e lo sono in una maniera molto specifica e pertinente, ovviamente.
1: E non ci sono... Scusami. Prego.
3: No, però la lezione rispetto al tempo interno della tragedia è di un livello veramente sperato e insperabile.
1: Ed è veramente...
3: Quanto...
1: sempre difficile immaginare come potessero essere progettate e scritte queste drammaturgie, proprio anche per una capacità di attenzione molto diversa dalla nostra. C'è un elemento che sta in tutta la tradizione tragica, che è il coro, lo citava lo stesso maestro Terzopoulos, e qui vengo ad Albia Reale, che appunto interpreta Agave, che è in costante relazione con il coro, che è un elemento strutturale imprescindibile in generale e soprattutto qui. Allora, la mia domanda per Albia Reale è: com'è stato integrarsi in questa sorta di, diciamo, di rito collettivo, tra l'altro che ha come protagoniste ovviamente delle donne, appunto le baccanti che danno il titolo all'opera, che rappresentano questa società alternativa, selvaggia, anche rispetto a quella apparentemente almeno civilizzata di Tebe, Albia?
5: Sì, guarda, intanto devo dire che, come lui dice sempre, come ha ripetuto anche oggi, il coro è il vero protagonista di questa tragedia, e io intitolerei le prove, questo nostro percorso che abbiamo fatto, tra furia e rigore, perché questo è, maestro, è stato per me, e tutto il lavoro che ha fatto, appunto, soprattutto con il coro, è stato proprio questo. Quello che mi è piaciuto tantissimo, quello che mi ha colpito di tutta questa grandissima fortunata avventura che stiamo avendo con lui, è questa connessione con il presente, no? Lui, pur essendo un grande, forse il più grande conoscitore della tragedia, e quindi essendo legato anche a un modo rituale di portare in scena questa materia, è molto connesso con il presente. La prima cosa che ci ha detto è stata che se un regista non è in connessione con il suo presente, non ha senso neanche fare questo lavoro, no? E che comunque noi compiamo dei piccoli atti rivoluzionari, insomma, tutte parole che sono ossigeno per quanto mi riguarda. È stato veramente una cosa bellissima, e come dire, interagire con il coro è straordinario, perché l'energia che tutti questi attori hanno in quel momento, questo coro tra l'altro è composto sia da donne che da uomini, quindi è un'energia, come dire, corale veramente molto forte, è bellissimo perché te la comunicano, te la passano, no?
1: C'è da ricordare anche che per il canone tragico non erano ammesse donne in scena, quindi.
5: Ma certo, anche questo lo sappiamo, non me lo ricordare, non solo per il canone tragico, fino a poco tempo
1: fino
5: fa.
1: A molto, molto poco tempo fa, esatto. Ma esatto, ci vorremmo, però, tornerò da voi anche per magari darvi un'ultima battuta e salutarvi, ma vogliamo ascoltarci un estratto che le prove ci hanno regalato. Le voci che sentite sono quelle di Roberto Latini, appunto Dioniso, insieme a Marco Cacciola, che interpreta invece Penteo o Penteo, vediamo, ascoltiamolo.
5: Va bene.
6: Qual è il tuo nome? Io sono Penteo, figlio di Agave e di Echione.
7: Qual è il tuo nome?
6: Edichione. Edichione!
7: Qual è il tuo nome?
6: Penteo!
7: Lutto.
6: Lutto!
7: Agave! Penteo!
6: Qual è il tuo nome?
7: Lutto! Agave!
6: Qual è il tuo nome?
7: Lutto!
6: Penteo!
7: Lutto!
6: Qual è il tuo nome?
7: Penteo!
6: Penteo!

0: sardoniche le risate di Roberto Latini, di Marco Cacciola, rispettivamente Dioniso e Penteo. Stiamo parlando di Baccanti di Euripide per la regia di Teodoro Sterzopoulos. Abbiamo veramente pochissimi secondi, ma abbiamo Roberto Latini al Via Reale. Abbiamo parlato con Sterzopoulos anche del suo ormai celebre metodo, un metodo che prevede il controllo degli strumenti fisici e vocali, una concentrazione, una sintonia, e soprattutto ascoltando un estratto che non abbiamo potuto farvi ascoltare per ragioni di tempo, Sterzopoulos insiste sul fatto che l'attore e l'attrice debbano rimanere in contatto, in sintonia con la propria epoca. Un po' ne parlava al Via Reale prima di ascoltare la clip. Volevo un'ultima battuta rapida da parte vostra rispetto all'esigenza che un attore e un'attrice hanno di essere in contatto con diciamo le tenebre del contemporaneo, mettiamola così.
1: Alvia.
2: Beh, direi che insomma è abbastanza fondamentale, altrimenti davvero non ha senso essere qui, non ha senso fare niente, insomma, e dobbiamo anche avere un po' fiducia che quello che noi possiamo fare possa agire un po', un minimo, sul contemporaneo. Questa è la speranza, insomma, è quella che possiamo davvero un pochino
0: incidere,
2: essere parte,
0: sì, certo,
2: di questo, sì, incidere, ma anche forse non incidere, comunque essere parte di questo contemporaneo e non qualcosa di staccato che non ha senso neanche fare, insomma.
0: Certo. Roberto?
1: Ma, rispetto al metodo, credo che forse lui riesca ad applicare un metodo al metodo, cioè fare di quest'attore dell'attrezzeria dell'attore attrezzato, diciamo, l'attore sensibile, l'attore aperto, ecco, direi, rispetto al metodo, in apertura costante e nel ciclo della respirazione, nella la respirazione aperta, di fare di questo metodo un metodo d'approccio e di concentrazione che, torno a quello che stavo dicendo prima, che possa sfidare la respirazione, il tempo dell'Oriente o il tempo dell'Occidente in questo Baccanti
0: che ricordiamo debutta il 18 giugno fino al 20 al Teatro Grande di Pompei. Gli attori e le attrici sono molti altri: Enzo Vetrano, Stefano Randisi, Marco Cacciola che abbiamo ascoltato, Paolo Musio, Gemma Carbone, Giulio Germano Cervi e Rocco Ancarola, e un coro nutrito di giovani interpreti.
1: Bravissimi.
0: Tutti bravissimi,
2: meravigliosi.
0: Noi auguriamo il meglio per il prosieguo delle prove e ringrazio ancora Roberto Latini e al Via Reale per essere stati
2: grazie
0: con noi questa sera.
1: Buon
0: lavoro. Buon lavoro a voi.
2: Buonasera, grazie.
0: Noi veleggiamo rapidamente facendovi ascoltare qualche nota che ci porta da tutt'altra parte, appunto, nell'estate teatrale veronese.

0: passato non mi serve, l'invisibile, la voce vellutata che sentite è quella di Jo Antiele, artista, cantautrice originaria di Senzano del Garda, classe 1991, ed è una delle ospiti della 78esima edizione dell'Estate Teatrale Veronese, che parte il 25 giugno e proseguirà fino al 18 settembre. L'invisibile, in fondo, un bel reminder per noi che lavoriamo in radio e che le cose ci risultano appunto invisibili a noi e a chi ci ascolta. La 78esima edizione dell'Estate Teatrale Veronese, che la rende una delle manifestazioni forse più antiche che abbiamo in Italia, delle kermesse più antiche, quest'anno per la prima volta è diretta da Fabrizio Arcuri, regista di fama ormai nazionale, insomma è stato un pezzo di storia della ricerca teatrale, prima qui a Roma, da dove vi stiamo parlando, ha fondato l'Accademia degli Artefatti, ha lavorato come regista, direttore artistico tra Roma, Genova, Torino, poi anche Udine, dove è stato con direttore artistico del CSS Stabile di Innovazione. Io subito gli do il benvenuto. Buonasera Fabrizio Arcuri.
1: Buonasera, buonasera a voi.
0: Da poco da Udine ti sei spostato appunto a Verona, alla guida del Teatro Comploi, e ora curi l'Estate Teatrale Veronese. Si tratta, l'abbiamo detto, del festival veramente più longevo d'Italia. Dal Teatro Romano il programma si snoderà un po' in tutta la città e spazia da, diciamo, note shakespeariane. Ricordiamo che l'apertura il 25 giugno sarà proprio con i due gemelli veneziani di Shakespeare. Scusate, i due gentiluomini di Verona, perdonatemi, ho fatto una gara. Niente male, per la regia di Declan Donnellan, Cheek by Jowl insieme a Nick Ormerod. Allora chiedo proprio subito a te Fabrizio, come hai immaginato questo rinnovamento? Quindi ricordiamo anche il tema del festival, che ha come titolo Heart of Glass o Earth of Glass, cioè un gioco di parole tra il cuore e la terra. Quindi come fa la terra a fare da collante tra opere classiche, nuove, insomma, visioni artistiche?
1: Beh, diciamo che il titolo Heart of Glass, che appunto gioca con la presenza e l'assenza di questa H iniziale che gli dona questa possibilità di essere sia cuore, come la vecchia canzone di Blondie, sì, e terra, che è invece più precisamente il nostro caso, è l'idea, diciamo, che in qualche maniera viviamo in un periodo molto fragile, no? E la terra vive, diciamo così, dei rischi insoliti, non solo quelli, diciamo così, ecologici che bene conosciamo da un po' di anni, ma anche quelli più, diciamo, più vicini a noi, che sono invece ovviamente delle fragilità che dipendono dai conflitti che in qualche maniera sembrano attanagliarci. Quindi ho pensato che in fondo il teatro, e in questo senso Earth con l'H sia davanti che in fondo, proprio nell'inglese shakespeariano significa focolare, domestico, ho pensato che in fondo il teatro c'ha ancora questa capacità di essere un po' creatore di comunità e quindi di, dico, non tanto di difenderci da quello che ci sta accadendo, però di come dire, di metterci insieme e in qualche modo, come dire, condividere, anche se temporaneamente, un momento di disagio, no? Sia nel riflettere su alcune questioni e quindi trovare un po' collettivamente delle risposte, sia al contempo in qualche maniera condividere con altre persone delle ansie e dei timori, e stare questo anche, in fondo, il teatro.
0: Esatto, il teatro è quello che fa, stare guancia a guancia, infatti Cheek by Jowl, appunto il nome della compagnia, significa, è proprio un'espressione idiomatica che significa stare proprio guancia a guancia. Allora, naturalmente il programma è consultabile online, ricordiamo, dal 25 giugno al 18 settembre, però ti lascio Fabrizio rapidamente darci la possibilità di darci un'idea di come hai declinato nella forma della proposta artistica, insomma, tra danza, teatro, teatro visuale, teatro danza, attraverso tutta l'estate, se vuoi citare anche qualche appuntamento che ti sembra più significativo. Grazie.
1: Volentieri. diciamo, partiamo dal presupposto che effettivamente il festival sia un festival shakespeariano, ma che da molti anni è diventato un festival multidisciplinare, che quindi in qualche maniera ospita e accoglie una serie di spettacoli che non necessariamente hanno a che fare direttamente con Shakespeare o che hanno a che fare comunque con un'idea di riscrittura, e in questo senso appunto tutti gli spettacoli shakespeariani che ho scelto in qualche modo sono degli Shakespeare che riescono ancora a essere materia viva, quindi un punto di partenza e non, come dire, la museificazione di una scrittura. Per quello ho scelto appunto questa versione assolutamente tarantiniana di Declan Donnellan dei Due Gentiluomini di Verona. Ho scelto L'Otello di Precise Parole di Gabriele Vacis e Lella Costa, perché trattano in maniera molto puntuale della questione dell'immigrazione e del femminicidio, perché poi non ci dimentichiamo che l'Otello è un moro e che Desdemona è una donna che viene uccisa.
0: Ci parla molto da vicino ultimamente, insomma.
1: Purtroppo ce ne parla molto da vicino, per quello insieme a Stefano Massini abbiamo pensato ad un'idea di Romeo e Giulietta che recuperasse la tradizione, perché come sappiamo Romeo e Giulietta in realtà non sono mai esistiti, ma quello che esisteva erano delle guerre tra contrade, guerre tra quartieri, che in qualche maniera si trasformano con Stefano Massini e l'Orchestra Multietnica di Arezzo in un conflitto israelo-palestinese, e che anche quello purtroppo non solo ci riguarda molto da vicino, ma sono ormai quasi un secolo che in qualche maniera ci riguarda. E
0: Poi c'è
1: quindi diciamo la
0: anche
1: scelta.
0: tu dicevi la multidisciplinarità, c'è la musica, ci sono le passeggiate performative, insomma, si cerca anche di andare in maniera orizzontale attraverso i linguaggi, giusto?
1: Sì, diciamo, allora, diciamo che quello che in qualche maniera è un po' un segno che va verso un'idea di festival più contemporaneo, è proprio questo tentativo di far diventare l'Estate Teatrale Veronese un po' più centrifuga e meno centripeta rispetto al teatro romano, che comunque è e rimane il cuore
0: Certo.
1: centrale della manifestazione. E questo avviene grazie al fatto che abbiamo realizzato una serie di costellazioni, quindi ci sono tutta una serie di spazi intorno al teatro romano, compresa la città stessa, perché poi Verona è una città abbastanza piccola da permettersi di poter diventare negli anni, nel tempo. Insomma, adesso chiaramente bisogna sempre essere un po' utopici, chiaramente, insomma, soprattutto quando si inizia un po' una piccola Avignone, una piccola Edimburgo in cui succedono tante cose in tanti posti e luoghi diversi, insomma, no? E quindi abbiamo cominciato a immaginare appunto dei dispositivi che si snodano all'interno della città e che diventano anche un po' delle performance di inciampo anche per il turista più distratto che
0: Sì,
1: magari
0: oppure
1: passa solo una
0: per i
1: giornata.
0: veronesi che ci stanno ascoltando, li citiamo rapidamente: il chiostro di Santa Eufemia, Santa Maria in Organo, il cortile Montanari, il Museo degli Affreschi alla tomba di Giulietta, il Parco Santa Toscana, Piazza Bra, il Teatro Romano, l'abbiamo citato, il Teatro Scientifico e appunto il Teatro Camploi, di cui sei anche curatore della stagione. Fabrizio, io ti ringrazio per questa introduzione, invito tutte e tutti appunto nella città calda, città di Verona, d'estate, dal 25 giugno al 18 di settembre avrete tutto il tempo per ascoltare concerti, vedere spettacoli, non solo shakespeariani, come abbiamo detto, ma affacciati su un mondo di fragilità al quale, ahimè, siamo connessi, e a brevissimo torneremo con l'ultimo appuntamento. Intanto grazie a Fabrizio Arcuri.
1: Grazie a voi.
0: Allora, passiamo all'ultimo capitolo di questa corsa proprio di oggi. Non è una corsa, è un volo veramente, perché stiamo parlando, andiamo a Cagliari, quindi nella nostra isola sarda, a parlare di un evento che ha come titolo Le giornate del respiro, organizzate appunto a Cagliari da Sardegna Teatro, quindi una realtà molto importante dell'isola, curata da Giulia Muroni, che lavora per Sardegna Teatro da diversi anni e che cura queste giornate del respiro che proseguono fino al 14 di giugno. E quindi Giulia Muroni è con noi, dovrebbe essere con noi. Io la saluto e la ringrazio in anticipo per essere qui. Buonasera Giulia. Buonasera Giulia. Giulia sarà con noi.
2: Buonasera, ciao
0: Eccola, ce
2: Francesco.
0: l'abbiamo. Grazie Giulia di essere qui. E, allora, l'evento, abbiamo anche un'altra ospite che a breve introduco, ma dico qualcosa sull'evento che esplora appunto questa idea di respiro, non solo come funzione vitale, ma come una sorta di atto politico, lo dimostrerà lo spettacolo di cui a breve, l'opera di cui a breve parliamo, un atto politico di resistenza e la creazione di uno spazio di relazione, quindi non troppo diverso dal discorso che stava facendo Fabrizio Arcuri, uno spazio di relazione tra sé e il mondo. Allora, abbiamo scelto, visto che il programma ha avuto già un primo racconto proprio qui insieme a Luisa qualche giorno fa, lo potete recuperare su Rai Play Sound, abbiamo scelto in particolare un titolo di cui vorrei parlare con le nostre due ospiti. Il titolo è Memory of Birds, quindi ricordi di uccelli o memorie di uccelli, dell'artista libanese Tania El-Khoury, che ha visto una versione italiana, anzi vedrà il 12, 13 e 14 giugno, interpretata da due attrici, Emilia Tiburti e Carlotta Viscovo, che pure abbiamo raggiunto al telefono e che ringrazio. Benvenuta Carlotta.
2: Buonasera, grazie dell'invito.
0: Parliamo a breve dello spettacolo, ma torno un attimo a Giulia Moroni. Questa stessa trasmissione appunto ne ha parlato, ma mi interessa, leggendo i materiali, una citazione: rivendicare il respiro contro le forze del dominio. Allora chiedo a te Giulia, come curatrice e anche come quindi persona che ha selezionato lo spettacolo di cui stiamo per parlare, in che modo un lavoro come quello di Tania El-Khoury, che è così legato al trauma e alla terra, si inserisce in questa urgenza di lottare per un mondo che vorremmo immaginare un po' più respirabile?
2: Il respiro ormai da 6 anni, da 6 edizioni, ci fornisce un contesto, un espediente, una metafora concreta per raccontare non soltanto la possibilità della relazione, del legame tra il dentro e il fuori, della possibilità della relazione tra il sé e il mondo, ma anche per la possibilità della relazione, del legame tra il dentro e il fuori, della possibilità della relazione tra il sé e il mondo, ma anche per raccontare i mondi, gli ambienti.

0: centri, nel centro delle città. Dunque, il lavoro nella fattispecie, il lavoro di Tania, il curie di cui stiamo curando e proponendo la produzione italiana, a partire dal trauma e di nuovo lavorando con una metafora ecologica che viene dai mondi naturali, quindi l'emigrazione degli uccelli, attraversa la violenza politica che abita i territori.
1: Sì, tra l'altro
0: E
1: un'opera. Prego.
0: crediamo, ecco, un'aggiunta, scusami, e crediamo che dalla marginalità nostra, della Sardegna, da Cagliari, da cui parliamo, che questa subalternità, abbiamo una grande consapevolezza di essere sempre subalterni e subalterne e di vivere in un costante regime dipendentista. E dunque, sentiamo di avere voce in capitolo, di poter raccontare una prospettiva.
1: Mi fa piacere perché hai anticipato la risposta a una domanda che ti avrei fatto proprio sulla marginalità. Dico due parole in più su questa opera che verrà allestita, è un'opera, è un'installazione sonora, diciamo, che verrà allestita in Piazza del Carmine a Cagliari. L'hai detto, di particolare che è stata sviluppata da Tania El Khoury insieme a una terapeuta specializzata in traumi, quindi appunto si diceva indaga la violenza politica che è proprio sepolta, si parlava di banlieue poco fa, nei territori contesi e esplora questo rapporto complesso con una terra che al contempo è in qualche modo custode di memorie tragiche, sicuramente a breve lo ascoltiamo, ma anche rotta migratoria per diverse specie. Gli uccelli in questa metafora ci somigliano moltissimo. Ascoltiamo un breve estratto dalla voce della versione italiana di Emilia Tiburti.

0: La guerra civile libanese ha trasformato il terreno del paese in modo irreversibile. Fosse comuni senza nome e luoghi di massacri riportati alla luce. Corpi disumanizzati ritenuti troppo rischiosi per una commemorazione pubblica. La classe dirigente ci chiede di dimenticare, così da poter continuare a essere alimentata dai signori della guerra. Aziende italiane, tedesche, belghe e canadesi hanno versato milioni di dollari alle milizie di destra locali per sotterrare veleni in tutto il paese. Nel 2006, 1.109 persone sono state uccise in Libano nel corso di un'operazione militare israeliana durata un mese. Quella fu la prima volta in cui il governo israeliano ammise di aver utilizzato munizioni al fosforo bianco. Il fosforo bianco ha un odore simile all'aglio. Se inalato, penetra nell'organismo e avvelena gli organi interni come i reni, il fegato e il cuore. Il suo uso eccessivo e ripetuto comporta un avvelenamento sistemico del territorio e delle persone.
1: In questo estratto è la voce di Emilia Tiburti, l'attrice a dare appunto voce italiana alle parole scritte dall'artista libanese Tania El-Khoury, originariamente in inglese. Proprio oggi si parlava con la curatrice Giulia Muroni e con l'attrice Carlotta Visco, dalla quale vado, della stranezza rappresentata dal fatto di scrivere in una lingua che non è la lingua madre. Ora noi lo ascoltiamo in traduzione, un'opera che io ho potuto ascoltare integralmente, qui naturalmente diamo un breve estratto che ci fa rabbrividire, perché insomma si parla di Libano, si parla di Israele, si parla di bombe al fosforo bianco. Vado proprio da Carlotta Viscovo, perché mi interessa chiedere questo. Memory of Birds è definita una sorta di esperienza somatica guidata. Non abbiamo ascoltato la voce di Carlotta, ma ora le chiedo qual è invece il suo ruolo, che ricordiamo ha a che fare con il coinvolgimento anche di una terapeuta esperta nell'elaborazione del trauma. Allora, nel registrare questa versione italiana, come hai

0: lavorato, Carlotta, sulla tua vocalità anche, pure per guidare sì. lo spettatore e la spettatrice in un percorso che è insieme intimo, doloroso, sapendo anche che l'opera è stata appunto concepita con questo tipo di consulenza. Ci puoi dare un'idea del tipo di intervento che hai prestato?
1: Sì, io ed Emilia Tiburzi, scusa se correggo il cognome,
0: ho detto Tiburzi, scusate,
1: abbiamo lavorato insieme, abbiamo ascoltato insieme la versione inglese e ci ha colpito come appunto Tania El Khoury riporti tutto, come avete sentito, anche fatto secondo me magistralmente da Emilia, come dire, una sorta di oggettivazione di quello che racconta, nonostante l'abbia vissuto in prima persona, però ci ha colpito il fatto che racconti cose molto profonde, molto dure, senza però piangersi addosso. E sul finale di questa installazione sonora entra appunto in gioco la voce della terapeuta che ha condotto la paziente e che quindi condurrà gli ascoltatori in una sorta di visualizzazione immersiva, esortandoli a riconnettersi al corpo e al respiro fino a immaginare poi di poter volare, no? come gli uccelli, appunto, riuscendo a vedere il mondo dall'alto. E la mia impressione, ascoltandolo e leggendo il testo, è che appunto questo Memory of Birds, la memoria degli uccelli, per l'autrice equivalga un po' a un'idea di libertà e fuga che non ha chi vive in un paese costantemente minacciato e colpito dalla guerra. E quindi c'è questo, siccome la mente può mentire illudendoci di distrarci e dimenticare, perché lei, ricordiamo, è poi emigrata a New York, il corpo però memorizza ogni sì. trauma, ed è questo che la terapeuta le ha fatto riscontrare, e quindi c'è questo proprio invito a un ritorno al corpo e al respiro per andare verso un contatto profondo col nostro interno, proprio poi per avere uno sguardo più lucido su ciò che lo circonda.
0: È proprio così. Quindi, sì. Le memorie sì, così. Del corpo trasfigurato nella mente di Tania El Khoury nella biologia degli uccelli. Cioè, abbiamo tempo ancora per una brevissima battuta, ma c'è qualcosa che mi ha colpito nei materiali. Lei, l'autrice, lo prescrive quasi, lo presenta come qualcosa, questa installazione sonora, intendo, Memory of Birds, qualcosa che si autoconsuma, che è pensato per essere dimenticato. Allora ho una breve domanda per entrambe voi. A Giulia Muroni rivolgo questa, cioè si parlava negli studi teatrali, si parla del teatro dei luoghi, allora questa sorta di audioguida esperienziale o esistenziale, come ce l'ha raccontata Carlotta Viscovo, questa memoria immateriale che posto prende, come si inserisce nel tessuto del resto della programmazione delle giornate del respiro?
2: Si inserisce come un'esperienza che intanto non coinvolge un'esperienza, come dire, in contumacia, in assenza, che riguarda, non è one to one, perché in realtà è qualcosa che riguarda uno spettatore, una spettatrice e un file sonoro di fatto, ma la scelta curatoriale più radicale che rivendichiamo è quella del luogo. Memory of Birds abiterà Piazza del Carmine, che è una piazza di Cagliari in pieno centro, una piazza complessa e che è anche sotto le critiche, insomma attenzionata da tutta una parte di cittadinanza, in quanto identificata come piazza pericolosa dove sostano persone migrate e migranti. E quindi l'idea anche di dare un significato e che dunque conoscono la migrazione è proprio ciò di cui parla, tant'è che manterremo anche la possibilità di il testo sia un testo scritto, il testo scritto in arabo, sia la possibilità di ascoltarlo in inglese, per cercare di essere il più accessibili possibili. È decidere di non proporre l'installazione in un parco ma invece di raccontare una zona urbana che attraversa tutta una serie di contraddizioni e di complessità, è una scelta che possiamo fare grazie a delle complicità istituzionali, ma anche grazie ad una anche in ragione di una precisa idea politica del nostro lavoro nel territorio.
0: Certo, e suppongo che anche per mi ha sempre incuriosito e anche affascinato per un'attrice e un attore la possibilità di presentarsi anche quando non si è effettivamente fisicamente presenti, quindi per questa opera che si autoconsuma e che non punta alla permanenza di una sorta di monumento, anche ascoltando Giulia Muroni che ci racconta le ragioni curatoriali, ma invece punta proprio a fotografare una fragilità, un momento di consapevolezza che, e qui cito i materiali, è respirato tra gli alberi. È bello che questi alberi siano gli alberi urbani, questa piazza del Carmine nel pieno centro è invitata a una consapevolezza. Quindi abbiamo proprio un minuto, Carlotta, per Carlotta Viscovo, per dare una tua versione dell'essere presente senza essere fisicamente lì.
1: Perché appunto da attrice e fruendo appunto di quest'opera c'è questo richiamo al ritorno davvero al corpo, che è un richiamo individuale, ma come lei appunto è legata a Beirut e parla molto spesso del suolo, delle stratificazioni del terreno, dei dolori e delle morti che il terreno assorbe, come appunto rientrare nel proprio corpo individuale in maniera profonda e sincera ti permetta di ritrovarti in una comunità, di riconnetterti alla tua città con un'attenzione diversa, una pulizia nello sguardo, in una sorta di verticalità.
0: E attraverso, lo dicevi prima, un'opera, cioè un esercizio di visualizzazione, di fantasia, quindi proveremo anche noi a visualizzare 12, 13, 14 giugno a Piazza del Carmine a Cagliari, Memory of Birds di Tania El Khoury. Non mi resta che ringraziare Carlotta Viscovo e Giulia Moroni per averci introdotto a questa strana e anche terrificante esperienza da quel che abbiamo ascoltato, e invitiamo tutte e tutti a Cagliari. Grazie ancora di essere state con noi e buona serata a voi.
2: Grazie,
1: buona serata.
0: Non so come, cara Luisa, ma ci siamo arrivati.
3: Bravissimo.
0: Incredibile. Senti la musica. Ah, che liberazione.
3: Grazie mille Sergio Logatto per aver condotto lo spazio di Teatri in Prova di questa sera. Io vi ricordo che Radio 3 Suite è un programma realizzato da Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Azzurra Di Meco. È a cura di Bruno Ruffolo. Questa sera si sono alternati alla console Fabrizio Paccione e Francesco Napoleoni, in regia Giorgio Spolverini e al microfono Luisa Santa Cesaria. Io vi do appuntamento a domani e lascio la linea a Battiti.

Questa settimana dibattiti inizia in una dimensione decisamente curiosa, in cui si incrociano elementi che in un primo momento, forse anche un po' per preconcetto, definiremmo abbastanza antitetici, ma che poi invece vedremo convivere in modo molto armonico, anche se un po' assurdo. Il primo disco che presentiamo questa notte si intitola Paradise Metal ed arriva da Nafplio, un comune della periferia del Peloponneso in Grecia, dove vive, predica e compone Dionysios Tabakis, prete della Chiesa Ortodossa di Panagiza e musicista. Vi diamo quindi il benvenuto, ascoltatrici e ascoltatori di Radio 3, da Nina Terruzzi, Chiara Colli, Simone Sottili, Antonia Tessitore e Ghighi Di Paola. Vi accogliamo con questo mix di metal e mediterraneo contenuto in questo primo album di Dionysios Tabakis, musicista che utilizza il sistema bizantino su cui si basa la musica della tradizione cristiana ortodossa, un esperto suonatore di un lungo elenco di strumenti acustici della tradizione araba, turca e orientale, tra cui l'oud, il ney, la zurna, il kanun, ma appunto nelle note di copertina ne troviamo veramente moltissimi. In questo disco, al di là di questo, poi esistono due brani, tra cui proprio uno dei due, quello che abbiamo ascoltato, composti partendo dalla chitarra elettrica senza tasti, la fretless guitar, che quindi invece ci riporta a una dimensione più occidentale, e anche quindi nella scelta degli strumenti troviamo un po' di questi estremi accostati di cui abbiamo parlato all'inizio. Il titolo di questo pezzo è Electrikai Hymnodiai a Eotsinon me Electrikin Kitaran Aneftaston, che tradotto significa inni elettrici, primo inno mattutino con chitarra elettrica senza tasti. Come sempre con i dischi che aprono le puntate delle nostre trasmissioni, torneremo ad ascoltare Paradise Metal nei prossimi giorni, mentre passiamo ora al lavoro di un trio composto da Candice Hoyes alla voce, effetti e testi, Mimi Jones al basso, voci ed effetti, e Val Janti alla batteria e all'elettronica. Insieme si chiamano Night Beauty e Minui è il loro secondo album, segue il disco d'esordio omonimo uscito nel 2023 per Whirlwind Records, mentre Minui è un release dell'etichetta svizzera Intact Records. Night Beauty è un progetto che, oltre ad avere ovviamente alla base una ricerca artistica, ha anche un chiaro obiettivo sociale e politico molto dichiarato, ovvero quello di visibilizzare le comunità, in particolare le donne nere con un passato migratorio negli Stati Uniti, dove loro sono basate, e poi più in generale nel mondo. E Minui è un altro pezzettino di questo processo, è una registrazione dal vivo realizzata al Nublu di New York in data 6 maggio 2023, e in quell'occasione sul palco con loro sono state invitate due ospiti, la trombettista e compositrice Milena Casado e la flautista Nicole Mitchell. Ascoltiamo però un brano in cui ci sono solamente le protagoniste di questo progetto di Night Beauty, e che si intitola Roots Legacy.

0: Something I almost don't even understand consumes me.
1: E dopo Roots Legacy di Night Beauty continuiamo l'ascolto con un progetto nato da un'altra collaborazione al femminile. Si lancia il titolo di un album che vede unire le forze della musicista e compositrice Lucie Antunes e la coreografa Mathilde Monnier. L'opera è concepita sia appunto come un disco che come una performance invece coreografica su larga scala che comprende 7 danzatori, 4 musicisti e uno spazio circolare in cui ritmo, ripetizione e sensazioni, insomma, assottigliano sempre di più le differenze tra chi è performer e chi è pubblico. Ascoltiamo subito un primo brano, ovvero la title track dell'album.

Silence, primo pezzo dell'omonimo album di Lucy Antunes, un lavoro che parte dalla registrazione casuale di un drone e che poi, come abbiamo sentito proprio in questo brano, si è sviluppato con la sovrapposizione di voci e ritmi ipnotici che appunto vanno a creare, se immaginiamo anche la versione dal vivo di questo lavoro con le informazioni che abbiamo, proprio una sorta di trance che coinvolge tutti i presenti al momento della performance, al di là del loro ruolo. A guidare la composizione troviamo anche un libretto della poetessa e scrittrice francese Laura Vasquez, e ascoltiamo ancora un brano da Silence dal titolo I Don't Need.

E a chiudere questa prima porzione dei dischi che presentiamo questa settimana, Battiti, vediamo di esplorare un'uscita italiana in cassetta, un'altra opera multidisciplinare, ovvero The Garden di Omar Sheikh, uscito per Maple Death Records. Prima uscita per l'etichetta bolognese per questo artista che è originario di Terni e che oltre alla musica si occupa anche di illustrazione e di animazione. E The Garden infatti, oltre a essere la selezione di tracce che ascolteremo in queste puntate, è diventata anche un'installazione audiovisiva e una mostra. Venendo da Silence, anche in questo caso ritroviamo elementi un po' legati alla creazione di un ambiente in cui perdere coscienza e abbandonarsi, anche se probabilmente ci ritroviamo in una dimensione un po' più accogliente e dolce.

MC Yalla e Dub Master, questa è la loro musica che abbiamo tratto dal disco Gaudenzia, lavoro uscito lo scorso anno per Hakuna Kulala, un bel incontro tra rapper e produttori. MC Yalla è rapper keniota e residente in Uganda, però è Dub Master, è il produttore francese residente a Berlino. Ebbene, le loro rime bizzarre e i loro ritmi elettronici si potranno ascoltare dal vivo il 4 luglio all'interno di Electro Park Festival. E allora, a questo punto dibattiti, ne approfittiamo per segnalarvi questo festival di musica elettronica e arti performative. Si svolge a Genova, in diversi luoghi della città. Electro Park in realtà è già iniziato, è partito qualche giorno fa, il 5 giugno scorso, con un programma ricchissimo. Tra gli altri hanno già suonato ad esempio AJ Giant, Kampala Unit, oppure More Mother, ma Electro Park va avanti sino al 5 luglio con un programma sempre denso di incontri e collaborazioni tra musicisti e linguaggi artistici. E scorrendo il programma, ad esempio, vediamo il 18 giugno Cross Beats, la presentazione della residenza artistica di 7 musicisti, coreografi e storyteller, tra i quali Laura Agnusdei. Sono artisti transdisciplinari africani ed europei che partono dalle tradizioni per scoprire nuovi linguaggi. Oppure il 2 giugno l'elettronica e l'hip hop mischiata ai suoni tradizionali palestinesi dell'artista di Ramallah Maki Makouk. E ancora, come vi anticipavo, il 4 luglio sì, MC Yalla e Dub Master, ma anche la dancehall elettronica veloce ed energica di The Shurman. In ogni caso, cercate online e sfogliate in dettaglio tutto il programma di Electro Park Festival, la rassegna di musica elettronica e arti performative che si svolge a Genova, è iniziata il 5 giugno, che andrà avanti sino al 5 luglio. I dettagli li trovate su electropark.it, seguendo le pagine del programma 2026. Noi invece ora inseguiamo i suoni e le liriche di Maki Makouk. Il brano è del 2023, si intitola Tartaka Rewrite Version.

Che belle le atmosfere dell'artista di Ramallah, Maki Makuk, che vi dicevo suonerà al Festival Electropark di Genova, ma anche a Bologna il 6 luglio per Bologna for Palestine, serata che si tiene allo storico chiosco del Parco della Montagnola, cioè Frida nel Parco. Ora spostiamoci a Roma, a Villa Medici, così vi segnaliamo anche la serata di giovedì 11 giugno, che prevede un incontro ad alto livello tra la DJ e produttrice congolese belga Nkisi, che a sua volta ha invitato per l'occasione l'artista sperimentale italiana Francesca Art. Sarà un doppio set, dunque, dove le loro esplorazioni sonore entreranno in risonanza. Nkisi, l'ascoltiamo subito da una raccolta, come l'ha definita lei stessa, di incantesimi che ha creato tra il 2021 e il 2024 e che spera ci possano essere utili.

The Enchantment, l'incanto, gli incantesimi sonori di Inchisi. Vi anticipavo che la musicista elettronica, DJ, artista, compositrice dalle radici congolesi di base belga, sarà ospite di Villa Medici a Roma giovedì 11 giugno per questa serata che prevede il doppio set tra lei e Francesca Hart, due artiste che lavorano appunto sul suono prevalentemente elettronico, mischiando tracce del passato ed elementi contemporanei. Fondamentale comunque nella loro ricerca è l'arte dell'ascolto. Due live set dunque a Villa Medici di Roma l'11 giugno con il dialogo di Inchisi e Francesca Hart. Quest'ultima l'ascoltiamo ora con Cascade Sensation, l'album è quello dello scorso anno, Essence Sensation, Francesca Inchisi e Francesca Hart. Quest'ultima l'ascoltiamo ora con Cascade Sensation, l'album è quello dello scorso anno, Essence Sensation, Francesca Hart.

0: L'arte è certamente un atto d'amore e di passione, ma per molti musicisti è comunque un lavoro non sempre così glamour come si potrebbe pensare, un lavoro a tratti sfiancante che troppo spesso non fa arrivare a fine mese quando l'affitto e il cibo sono sempre troppo cari. C'è anche spazio per questo tipo di riflessione nel nuovo potentissimo album di Aja Monet intitolato The Color of Rain, uscito da non molto per l'etichetta Drink Some Water. Working Class Musicians è il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato, in cui ritroviamo lo spoken word sempre molto serrato della compositrice, poetessa, attivista originaria di Brooklyn ma da qualche tempo con base a Los Angeles. Aja Monet è un'artista assolutamente poliedrica, anche precoce, sia nell'ambito della poesia, ha cominciato a scrivere a 8 anni, a pubblicare a poco più di 20, sia per quanto riguarda il suo impegno politico e sociale. Surrealist Blues Woman è il modo in cui alcune volte viene definita, per il modo in cui fonde l'improvvisazione, le sue rime sempre taglienti e arrabbiate, in un modo però molto fluido e anche molto visionario. The Color of Rain è un disco pieno di ritmo e ricchissimo delle sfumature della musica afroamericana, il jazz, il soul, l'R&B, il rap. Si apre con la frase "Say it with your chest", un'espressione in slang afroamericano che significa proprio "parla in maniera schietta", e tutto il disco va avanti con questo passo per 15 pezzi, prendendo raramente fiato. Un lavoro arrabbiato per l'ascesa dei fascismi in tutto il mondo, lo era anche il precedente When Poems Do What They Do, ma troviamo Aja Monet ancora più esposta per quanto riguarda la politica, per quanto riguarda la causa palestinese. C'è però anche una buona dose di speranza, un invito a guardare il cielo dentro ognuno di noi, richiamando anche una sorta di risonanza collettiva e al concetto di nutrimento che viene veicolato attraverso l'elemento dell'acqua. Un album supportato da un cast eccezionale, a partire da Michelle Ndegocello, che è alla produzione anche su qualche brano, produzione curata anche dalla stessa Aja Monet insieme a Justin Brown. Ci sono poi Giorgia Anna Maldro e Ganevia su alcuni brani alla voce, Josh Johnson, Ambrose Akinmusher, Barney Stravis tra i musicisti coinvolti. Dopo Working Class Musicians ascoltiamo un altro brano da The Color of Rain di Aja Monet, il pezzo si intitola Melting Clocks con le rime di Mick Jenkins e Vic Mensa.
1: Every now and when, in the yesteryear yawn, ancient embryos eternally swing the fishing pole of memory, capturing today baited by breaths of tomorrow. Twice in a blue blood moon, we dream of doubtless rhythms to collage our moments shedding self. Quantum futures, past, present, always beyond.
2: Psychedelic scenes.
1: Grounded in storytelling tradition, tardy, we measure the space by the changes. We wade with waiting tides, moment to moment. It be in front or behind, a constellation of seeing through. Stewed glimpses, blinks of a sneeze.
3: The tea kettle's voice.
1: Water. At the brim of boiling. The change of a state. Murmurs between space. The year grew older the further we saw it. A silver strand of breath. Eyes as wounds. We tell time by how deep we buried the memory. We tell time by the space between here and there. Sound lingering in the ether. Bouncing off the stars and moon. We swell and grow in the scrolling distance. We tell time by how many excuses you got before you answer, or how we organize the noise. We tell time by shading time to love in a place where there is no space or time. The length of our laughter lounging. Lift every giggling second, minute, or hour. I too sing of timelessness. I wish you a future with no names. Time ain't real, no how. When you're locked up, there's only two times, daytime and nighttime. When all you got is time and folks outside waste time trying to make time, there's only beginnings and ends.
3: Time is cardiovascular.
2: Stay running out. in due time.
1: What you do with time is your time. You don't serve time, you get time to serve you. How wristwatches continue to sell us the pipe dream of being able to own time. How the drummers keep time. Just in time. Our folk, we build the pyramids before 12 o'clock noon and rest in the shade, eating melons, laughing at time. What a fool. What a fool to think we could ever own time.

dallo spoken word onirico di Aja Monet, accompagnato dal rap di Mick Jenkins e Vic Mensa, siamo scivolati in un altro album che abbiamo ascoltato di recente, che unisce l'improvvisazione, il jazz, poi più nello specifico anche uno sguardo ai ritmi medio orientali, a una forma di consapevolezza politica e sociale che non trova espressione esplicita nei testi, nello spoken word, come nel caso di Aja Monet, ma che permea profondamente l'immaginario della musica. Si intitola We Are Surging Waters, il più recente settimo album in studio di Rosa Brunello, da cui abbiamo appena ascoltato il brano Witching Hour. Rosa Brunello è bassista, contrabbassista, compositrice, con diverse collaborazioni importanti all'attivo, quella con il progetto Elephant di Maurice Luca e poi anche come parte della live band di Bridgewater. We Are Surging Waters è uscito per Domanda Music ed è principalmente basato sul senso di pluralità, di multiculturalità, di presa di coscienza e di reazione collettiva verso i conflitti del momento storico che stiamo vivendo, insomma un tema che ritorna in tanti album, in diversi generi musicali in maniera trasversale. Il titolo può essere tradotto come acque che straripano dagli argini, in riferimento anche ai movimenti collettivi nati dal basso in Italia come all'estero. Musicalmente il jazz incontra echi della musica nordafricana, della musica dell'Asia occidentale, che appunto Rosa Brunello ha frequentato parecchio, sia in tour sia con le collaborazioni più o meno di recente. Sull'album Rosa Brunello è alla composizione, al basso elettrico, al contrabbasso e su un brano al djembe. Con lei ci sono tantissimi musicisti, anche per questo si tratta di un album corale: Yas Ahmed alla tromba e al flicorno soprano, Tamara Osborne al sax baritono e al flauto, Luca Tapino al trombone, Enrico Terragnoli alla chitarra e al sintetizzatore, Maurice Luca su alcuni brani al sintetizzatore, poi c'è una doppia batteria, Marco Frattini e Tommaso Cappellato. Ascoltiamo un altro brano da We Are Surging Waters di Rosa Brunello, intitolato Living

Ed è una chiamata a raccolta, una richiesta di azione decisa, ferma, seppur accompagnata anche da una certa dose di speranza, anche quella che attraversa il recente album degli Irreversible Entanglements, Future, Present, Past, che abbiamo appena ascoltato con il brano The Spirit Moves, subito in sequenza dopo la traccia Living Upstream di Rosa Brunello. Due album, anzi tre, incluso anche assolutamente quello di Aja Monet, in cui il concetto di noi è davvero molto forte, in cui viene auspicata una rivoluzione e una presa di coscienza totalmente collettiva. Future, Present, Past è uscito in primavera per Impulse ed è come sempre espressione della coscienza politica, sociale, dello straordinario quintetto composto dal contrabbassista Luke Stewart, dal sassofonista Kier Noringer, dalla poetessa Kame Ayewa, che conosciamo bene come Murmader, dal trombettista Aguiles Navarro e dal batterista Cesar Holmes. Un disco, Future, Present, Past, che si inserisce sempre nella tradizione del jazz radicale, dell'improvvisazione, ma poi anche con questo piglio molto riconoscibile e un po' sciamanico di Murmader e del suo spoken word, vista di recente al festival Jazz is Dead in versione da solista. Ha ribadito come le sue performance siano piuttosto delle chiamate e non soltanto dei semplici, virgolette d'obbligo, concerti. Non a caso nelle note che accompagnano questo album degli Irreversible Entanglements c'è questa riflessione che vi riproponiamo, molto significativa, molto rappresentativa. Il peso di un certo mondo può essere crudele e disumano, c'è un altro mondo invece che ci solleva. Partiamo in cinque e ci trasformiamo in miliardi, miliardi di noi su questo pianeta che condividono questo viaggio attraverso l'esistenza. Futuri pieni di possibilità e potenzialità, il presente con tutte le sue ansie e incertezze, i passati come fonte di saggezza ancestrale e moniti della storia. Questo album siamo noi cinque sulle spalle di tantissimi altri, i guaritori, gli alchimisti, i ribelli, le madri e i padri che hanno combattuto, intessuto e inventato nuovi modi di essere, di vedere e di bilanciare le frequenze di questo pianeta verso la liberazione.

0: La luz. Para todos, todo.
1: Ad alta voce, Maria Paiato legge Mansfield Park di Jane Austen. Sesta puntata.

La giornata trascorsa a Sotherton, nonostante tutte le sue imperfezioni, concesse alle signorine Bertrand sentimenti molto più gradevoli di quelli prodotti dalle lettere che arrivarono poco dopo da Antigua a Mansfield Park. Era molto più piacevole pensare a Henry Crawford che al loro padre, e pensare al padre di nuovo in Inghilterra entro un certo periodo, come quelle lettere le obbligavano a fare, era un esercizio assai sgradito. Era novembre il triste mese fissato per il suo ritorno. Sir Thomas ne scriveva con tutta la decisione che esperienza e ansia potevano autorizzare. La conclusione dei suoi affari non era arrivata a un punto tale da permettergli di proporsi un imbarco a settembre e di conseguenza contava speranzoso di rivedere la sua adorata famiglia verso i primi di novembre. Maria era da compatire più di Giulia, perché per lei, con il padre, sarebbe arrivato anche un marito e il ritorno della persona che più a cuore aveva la sua felicità l'avrebbe unita al suo innamorato, dal quale lei aveva deciso che la sua felicità doveva dipendere. Era una malinconica prospettiva e tutto ciò che lei poteva fare era coprirla di nebbia e sperare di poter vedere, una volta dissipatasi la nebbia, qualcosa d'altro. Difficilmente si sarebbe trattato dei primi di novembre. Capitavano sempre dei contrattempi, una brutta traversata o qualcosa, quell'auspicato qualcosa di cui chiunque chiuda gli occhi mentre sta guardando o la mente mentre sta ragionando percepisce il conforto. Con ogni probabilità si sarebbe arrivati a metà novembre almeno. E alla metà di novembre mancavano ancora 3 mesi. 3 mesi equivalevano a 13 settimane. Molte erano le cose che potevano succedere in 13 settimane. Sir Thomas si sarebbe sentito profondamente mortificato se avesse avuto modo di sospettare anche solo la metà di quanto le figlie sentivano a proposito del suo ritorno. E difficilmente avrebbe trovato consolazione, conoscendo l'interesse che questo provocava in seno a un'altra giovane dama. Miss Crawford, raggiunta Mansfield Park con il fratello per trascorrervi la serata, fu informata della buona notizia e, benché mostrasse per l'evento un'attenzione che non andava al di là della cortesia formale, esprimendo tutti i suoi sentimenti solo in una pacata formula di felicitazioni, ascoltò la novità con un interesse che non le fu facile soddisfare. Mrs. Norris accennò alle lettere, di modo che l'argomento fu lasciato cadere. Ma dopo il tè, mentre Miss Crawford se ne stava con Edmund e Fanny davanti a una finestra aperta a osservare la scena del tramonto e le signorine Bertram, Mr. Rushworth e Henry Crawford si davano da fare per sistemare le candele al pianoforte, di punto in bianco lo riprese voltandosi in direzione dell'altro gruppo e dicendo: «Che aria felice ha Mr. Rushworth! Starà pensando a novembre!» Anche Edmund si voltò a guardare Mr. Rushworth, ma non trovò nulla da dire. «Il ritorno di vostro padre sarà un avvenimento assai interessante. Sì, davvero, dopo una simile assenza, un'assenza non soltanto lunga, ma anche piena di così tanti pericoli. Sarà il precursore anche di altri eventi interessanti. Il matrimonio di vostra sorella, voi che prendete gli ordini. Sì, non vi offendete», disse lei ridendo, «ma la cosa mi fa venire in mente uno di quegli antichi eroi pagani che, dopo aver compiuto grandi imprese in terra straniera, offrivano sacrifici agli dèi per ringraziarli di averli fatto tornare sani e salvi». «In questo caso non c'è alcun sacrificio», rispose Edmund con un sorriso serio e gettando un'altra occhiata in direzione del pianoforte. «La scelta l'ha fatta esclusivamente lei.
Oh, sì, lo so, scherzavo. Lei non ha fatto niente di più di quanto avrebbe fatto qualsiasi giovinetta e non ho alcun dubbio che sia oltremodo felice. Evidentemente non avete colto quale fosse l'altro sacrificio di cui parlavo. Il fatto che io prenda gli ordini, ve lo assicuro, è altrettanto volontario del matrimonio di Maria. È una fortuna che le vostre inclinazioni e i vantaggi per vostro padre si accordino così bene. La prebenda in serbo per voi da queste parti, a quanto ne so, è eccellente. Cosa che voi supponete mi abbia influenzato. Ma che io sono sicura di no, esclamò Fanny. Grazie per la tua buona parola, Fanny. Ma è più di quanto potrei affermare io stesso. Al contrario, è molto probabile che sapere che c'era ad aspettarmi una simile provvigione abbia avuto una sua influenza. Nel mio carattere non c'era alcun ostacolo da superare e non vedo motivi per cui un uomo debba essere un pastore peggiore solo perché sa che potrà godere già dall'inizio della carriera di una condizione agiata. Ero in mani sicure. Mi auguro di non essere stato influenzato nel modo sbagliato e sono certo che mio padre è sempre stato una persona troppo coscienziosa per permettere che questo accadesse. Non ho alcun dubbio di essere stato influenzato, ma sono anche sicuro che non ci sia stata alcuna colpa. È la stessa cosa, disse Fanny dopo una breve pausa, del figlio di un ammiraglio che entra nella marina. O del figlio di un generale che si arruola nell'esercito, e in questo nessuno trova nulla da ridire. Nessuno considera strano che scelgano una carriera in cui potranno trovare una mano amica. Nessuno sospetta che vi sia in loro un impegno meno reale di quello che mostrano. Infatti, mia cara Miss Price, e per ottime ragioni. La professione, nella marina come nell'esercito, ha in sé stessa la sua giustificazione. Ha tutto a suo favore. Eroismo, rischio, animazione, consenso. Soldati e marinai sono sempre bene accetti in società. Nessuno mai può trovare da ridire sul fatto che un uomo faccia il soldato o il marinaio. Mentre le motivazioni che portano un uomo a prendere gli ordini con la sicura prospettiva di una prebenda possono invece suscitare dei sospetti. «È questo che pensate?» disse Edmund. Per essere giustificato ai vostri occhi dovrebbe farlo nella più completa incertezza di un introito. Cosa? Prendere gli ordini senza una retribuzione? No! Questa è follia, follia assoluta. Posso chiedervi come farebbe la Chiesa a riempire i propri ranghi se un uomo non potesse prendere gli ordini né con una prebenda né senza? No, certamente non sapreste come rispondere. Ma dal vostro ragionamento debbo dedurre qualche punto a favore dell'ecclesiastico. Dal momento che non può essere influenzato da quei sentimenti che per voi sono così importanti come attrattiva e ricompensa nella scelta della professione per i soldati e i marinai, dato che eroismo, clamore e popolarità sono tutti contro di lui, dovrebbe essere meno esposto al sospetto di mancare di sincerità o di buone intenzioni nella sua scelta. Oh, senza dubbio è molto sincero nel preferire un'entrata belle pronta, piuttosto che fare la fatica di lavorare per guadagnarsela. E ha le migliori intenzioni di non far altro per il resto dei suoi giorni che mangiare, bere, ingrassare. Si tratta di pura indolenza, Mr. Bertram, davvero. Indolenza e amore per le comodità. Mancanza di ogni lodevole ambizione, di gusto per le buone compagnie, di tendenza a prendersi il disturbo di rendersi gradito. Questo è ciò che fa di un uomo un ecclesiastico. Un ecclesiastico non ha niente da fare che non sia sciatto ed egocentrico. Leggere il giornale, osservare che tempo fa, litigare con la moglie. Tutto il lavoro lo fa il suo curato e lo scopo della sua vita è quello di mettersi a tavola. Di ecclesiastici così ne esistono sicuramente, ma non penso che siano talmente numerosi da giustificare la convinzione di Miss Crawford che questo sia il loro carattere generale. Ho il sospetto che in questa censura complessiva e, se posso dirlo, dal luogo comune, non stiate giudicando personalmente, ma facendo vostro il pensiero di persone cariche di pregiudizi che avete l'abitudine di ascoltare.
È impossibile che le vostre osservazioni personali possano avervi fornito una gran conoscenza del clero. Probabilmente avete fatto la conoscenza di una porzione assai ristretta di quella categoria di uomini che condannate in maniera così inappellabile. State riportando ciò che avete sentito nelle conversazioni alla tavola di vostro zio. Io esprimo quella che mi sembra l'opinione generale, e quando un'opinione è generale, di solito è corretta. Anche se io non ho una grande esperienza diretta della vita familiare degli uomini di chiesa, sono troppi quelli che la conoscono bene perché si possa credere a una carenza di informazione. Quando un'intera categoria di uomini colti di qualsiasi genere viene condannata indiscriminatamente, una carenza di informazione deve esserci per forza, oppure una carenza di qualcos'altro. Vostro zio e i suoi colleghi ammiragli forse non ne conoscevano molti di pastori, a parte i cappellani, dei quali, buoni o cattivi che fossero, non gradivano mai la compagnia. Sono sempre stata così poco abituata a formare le mie opinioni in base a quelle di mio zio, disse Miss Crawford, che non posso proprio crederlo. E visto che mi incalzate con tanta insistenza, debbo osservare che non sono del tutto priva della possibilità di verificare di persona quello che sono i pastori, essendo al momento ospite di mio cognato, il dottor Grant. E anche se il dottor Grant è estremamente cortese e disponibile nei miei confronti, e benché sia un autentico gentiluomo e direi un uomo colto e intelligente, e benché spesso i suoi sermoni siano di buon livello e lui sia una persona rispettabilissima, io lo vedo come un indolente ed un egoista bon vivant, che pretende di imporre i suoi gusti in ogni cosa, che non muove un dito a favore di nessuno e che per giunta, se la cuoca fa qualcosa di sbagliato, se la prende con quella donna eccellente che è sua moglie. Anzi, proprio stasera, Henry e io siamo quasi fuggiti per com'era arrabbiato a causa di un'oca che non era riuscita secondo il suo gusto. La mia povera sorella è stata costretta a rimanere lì a sopportare la scenata. Non trovo strana la vostra disapprovazione, ve l'assicuro. Quella è una grande pecca di un carattere, peggiorata da una pessima abitudine all'autoindulgenza. E vedere vostra sorella che ne soffre deve essere una grandissima pena per i vostri sentimenti. Fanny, non c'è niente da fare. Non possiamo cercare di difendere il dottor Grant. No, rispose Fanny, ma non dobbiamo dare la colpa di tutto questo alla sua professione. Qualsiasi professione il dottor Grant avesse scelto, vi avrebbe portato un carattere non bello. E visto che se fosse stato nella marina o nell'esercito, avrebbe avuto al suo comando molte più persone di quante ne ha adesso, penso che sarebbero stati molti di più quelli resi infelici da lui come marinaio o militare che non come ecclesiastico. E poi non posso fare a meno di pensare che un uomo di buon senso come il dottor Grant non potrebbe avere la consuetudine di insegnare agli altri il loro dovere tutte le settimane e predicare dei sermoni così belli, in quel modo così bello come fa lui, senza nel far questo migliorare anche se stesso. Non possiamo dimostrare il contrario, certo, ma io, Miss Price, vi auguro una sorte migliore che essere la moglie di un uomo la cui amabilità dipende dai suoi sermoni. Perché anche se è in grado di raggiungere un buono stato d'animo ogni domenica grazie alle sue prediche, non sarà una bella cosa sentirlo strepitare sulla riuscita dell'oca dal lunedì mattina al sabato sera. Io penso che l'uomo capace di litigare così spesso con Fanny, disse Edmund con affetto, non può che essere al di fuori della portata di ogni sermone. Fanny si voltò verso la finestra. E Miss Crawford ebbe solo il tempo di dire, in tono gioviale, «Ho idea che Miss Price sia stata più abituata a meritare lodi che a riceverne». Quando, invitata calorosamente dalle signorine Bertram a unirsi a loro per cantare in coro, raggiunse lo strumento, lasciando Edmund a seguirla con lo sguardo in un'estasi di ammirazione per tutte le sue numerose virtù, dai suoi modi garbati al suo incedere lieve e aggraziato. «Ecco la personificazione del buon umore», disse subito lui.
Ecco un carattere che non darebbe mai un dolore. Come cammina bene, come è pronta a soddisfare i desideri degli altri, a mettersi dalla loro parte nell'attimo in cui glielo si chiede. Peccato, aggiunse dopo un attimo di riflessione, che sia capitata in simili mani. Fanny si disse dello stesso parere.

ombra dei boschi. Fanny espresse i propri sentimenti. «Quanta armonia!» disse. «Quanta pace! Tutto questo va al di là di ciò a cui può giungere ogni dipinto e ogni musica, e di ciò che la poesia può solo tentare di descrivere. Questo è ciò che è in grado di placare ogni ansia, di innalzare il cuore a uno stato di estasi. Quando guardo fuori in una notte come questa, mi sembra che nel mondo non possa esistere malvagità né sofferenza. E certamente ve ne sarebbe di meno di entrambe se il sublime della natura fosse più avvertito, se gli individui fossero più pronti a uscire da se stessi nel contemplare una scena come questa. Che bello sentirti così entusiasta, Fanny. È una notte magnifica. E quanto sono da compiangere quelli a cui non è stato insegnato a sentire almeno in parte quello che senti tu. Quelli a cui da piccoli non è stato dato in dono il gusto per la natura. Quale perdita è stata per loro? A insegnarmi a formulare pensieri e sentimenti su questo sei stato tu, cugino. Ho avuto un'ottima allieva. Quella stella è Arturo, guarda come brilla. Sì, e quella è l'orsa. Ah, mi piacerebbe vedere Cassiopea. Per quella dovremmo andare sul prato. Avresti paura? Neanche un po'. È passato tanto tempo dall'ultima volta che siamo stati a guardare le stelle. Già, non so come mai. Il canto ebbe inizio. Aspettiamo che sia finito prima di uscire, Fanny, disse lui, voltandosi con le spalle alla finestra. E mentre la musica procedeva, lei ebbe il disappunto di vedere che anche lui avanzava, avvicinandosi a poco allo strumento. E quando il canto finì, era arrivato vicino ai coristi e fu tra i più fervidi a chiedere di risentirlo. Fanny continuò a sospirare, sola accanto alla finestra, fino a quando ne fu allontanata da un'occhiataccia da Mrs. Norris che le prospettava il rischio di un raffreddore.

0: Maria Pagliato ha letto Mansfield Park di Jane Austen, a cura di Fabiana Carobolante, con Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Robert Schumann, Album für die Jugend, Album per la gioventù, per pianoforte, opera 68, numero 37, Canto del marinaio, numero 38, Tempo d'inverno primo, numero 39, Tempo d'inverno secondo. Arturo Benedetti Michelangeli, pianoforte.